0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.
2: Y'all remember those days when groove flowed in our veins? When vibes felt so right? Motown was our soul, and it sounded something like this.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, è il 14 ottobre. Buongiorno, buongiorno in questo super 14 ottobre che viene di mercoledì e sono 4:32 e 50 secondi, quindi siamo quasi alle 4:33. Buongiorno a tutti quanti voi. In questo mercoledì mattina, come al solito, avremo il saluto delle radio, la prima cosa che facciamo. Lo facciamo ormai una volta sola alle 4:30, così recuperiamo spazio per le altre rubriche. E poi, dopo il saluto delle radio, chi abbiamo? Abbiamo Marco, dopo Marco avremo i cantanti che si presentano e poi avremo i nostri interlocutori alle 5:15. Poi avremo, come al solito, il mercoledì mattina la sintesi del campionato fatta egregiamente dal nostro Alfio Pricooco, e dopodiché avremo infine la poesia con Maria Grazia. Ma adesso è il momento del saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free.

0: Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: a Ralph Lauren, tanti auguri a Roger Moore, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, lo sai, e tutto quello che ti ho detto è verità, lo sai, io sono Marco Roma, buongiorno.
1: Lui è Marco Roma, io sono il vostro Cecantipo Giuseppe Cesena e andiamo a salutare i nostri amici prima delle 4.44, poi quando chiameremo Marco Roma, oppure ci chiama lui, è la stessa cosa, no, ma ci chiama

0: Allora, dunque, ATM Trenord, Be My Eyes. ATM sembrerebbe che venerdì fa sciopero. ATM Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta. Salutiamo anche Celeste alle 4:32 stamattina. Buongiorno Celeste dell'Hotel Celestina a Villa Piana. Salutiamo anche Ernesto, che non sentiamo da un po' di tempo. Ernesto, che è successo? Ti dobbiamo chiamare noi, forse. E Dennis, naturalmente. E poi salutiamo il nostro amico Francesco, che non c'è più per colpa del lavoro e ci dispiace. Salutiamo anche Simona, che ce l'ha segnalato, e salutiamo anche la nostra amica Stella, che brilla da lassù, perché il destino certe volte si accanisce. E salutiamo il nostro amico Claudio, che si occuperebbe, se volete, di CAF, chiamate, entrate, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestionale web, QWeb vari, poi archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, insomma, si aggiusta anche i computer e tutto il resto, inserimenti dati ed altro, che cerca lavoro a Rovigo, e quindi cercate se potete far lavorare questo nostro amico Claudio, è a vostra disposizione. E adesso dovremmo andare a sentire Marco, se lo chiamiamo.
1: Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto. Marco Roma saluto Canoro. Pulsante.
0: Sì, ma
1: I messaggi e le chiamate sono. Messaggio vocale. Dura. Marco Roma saluto Canoro. Orientamento. Avvia chiamata. Orientamento bloccato.
0: Questa
1: Immagine.
0: mattina
1: Elemento barra di stato.
0: il software non vuole chiamare Marco. Perché non vuole chiamare Marco? Vediamo.
1: Avvia chiamata. Orientamento bloccato. Marco Roma saluto. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
0: Chiamata, non videochiamata. Come
1: WhatsApp. Riduci finestra. Stai chiamando Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, stiamo chiamando.
2: Buongiorno!
1: Chiamata.
0: Buongiorno!
1: Voce non attiva.
2: Buongiorno!
0: Siamo fermi? No, siamo in viaggio ancora.
2: Sono arrivato, però manca proprio 10 metri.
0: Ah, 10 metri, quindi siamo quasi fermi allora.
2: Sì. Mi sono sbrigato.
0: Buon mercoledì e
2: Buon mercoledì.
0: buon mercoledì. Mercoledì sappiamo che noi la mattina andiamo in onda, ma poi il pomeriggio e la sera, dovrebbe essere solo la sera, però ogni tanto ci incastrano il pomeriggio, ogni tanto che non sia la settimana prossima. E allora oggi pomeriggio ritorneremo, anzi, perché aveva lasciato un po' di discorsi in sospeso la nostra amica Sasha Alessandra Carlesi. La troveremo oggi pomeriggio, vero?
2: Sì, oggi pomeriggio alle 15:30.
0: Sì, per 20 minuti. E poi questa sera alle 20 di sera ci sarà Giuseppe
2: Abramo, però
0: Abramo.
2: abbiamo una, diciamo, novità.
0: Hai.
2: Allora, siccome lui ieri sera l'hanno chiamato per andare a Trieste a recitare la fiction su Rai 1,
0: Ah.
2: e il regista
0: Sì.
2: non gli ha dato la sicurezza che lui alle 20 possa esserci
0: Sì.
2: con sicurezza, però lui, diciamo, se succede che non ci sarà alle 20, ci ha dato comunque un attore famoso sostituto, che non dico però.
0: Ah, quindi Giuseppe Abramo oppure sarà Isacco il figlio.
2: Sì, lui mi ha telefonato ieri, mi ha detto, io ho pensato a tutto, mi ha detto.
0: Sì, no, qualcuno no,
2: Detto,
0: non vi
2: sì,
0: lascio a
2: se,
0: vuoto.
2: non ti lascio a voto, se accade, mi ha detto, entro le 17 di oggi pomeriggio io so, ha detto, se
0: Beh.
2: riesco alle 20, se no abbiamo un grande sostituto, ha detto.
0: Ah, va bene.
2: Sempre attore, regista, che sta sempre a Rai 1, che recita con lui, solo che sono parti diverse, quindi
0: Ah, va
2: alle
0: bene.
2: 17 ce lo fa sapere.
0: Bene, allora Damiano è addormentato. Poi il Papa si è operato.
2: Damiano, ho provato adesso, però non mi risponde,
0: Quindi
2: purtroppo.
0: ancora è prestino forse, però dovrebbe andare a lavorare anche se c'è il Papa operato,
2: Mo
0: dovrebbe.
2: so un po' dei giorni e non lavora.
0: Ho
2: Sta
0: capito.
2: facendo un percorso importante della sua vita e un po' non può lavorare adesso.
0: Ah, vabbè, allora vedremo.
2: Sì, però pensa alle 6:50 entra, dai.
0: Va
2: Speriamo.
0: bene, vedremo alle 6:50. Allora, stamattina, com'è il mercato?
2: Beh, sembra che oggi la giornata è bellissima, ma Non sono ancora attrezzato nel vestiario, secondo me, perché stamattina è 10 gradi qua.
0: Ah sì, addirittura più freddo di Milano, Milano 14.
2: No, fa freddo, proprio freddo stamattina.
0: Ah, freddo. Bene, sono le 4:46 e 43 secondi, allora facciamo il giochino del capo scelto da Marco. Se andate ad Anzio, oggi si trova ad Anzio, Marco?
2: Anzio, sì. Ma oggi c'è una sorpresa e ci sarà Simona con me.
0: Ah, non Giovanna, il mercoledì.
2: Giovanna, sono un po' di mercoledì che non riesce a venire.
0: Vabbè. Allora, sì.
2: Vabbè, ci sentirà per radio perché troppo lavora.
0: Va bene. Allora, dunque, la canzone di oggi.
2: Allora, ho scelto una canzone perché se la scegli Damiano te le fa facili.
0: Se le scegli tu me le fai difficili.
2: Sì, devo proprio non farti indovinare. Giornate perse.
0: Giornate perse.
2: La conosci?
0: No, giornate perse. Se la scrivo sul telefono, sì.
2: Sicuro.
0: Giornate perse. Cantante maschio o femmina?
2: Cantante maschio.
0: Sì.
2: Cantante giovane.
0: Giovane.
2: Non ha 20 anni, ma giovane. Penso, non lo so sinceramente, quarantina?
0: Quarantina.
2: Sì. Penso sì, bravissimo.
0: Fabri Fibra?
2: No.
0: Allora.
2: No, ma ho sbagliato, è ancora più piccolo, 37, penso.
0: 37 anni. Allora, giornate perse, un brano più famoso?
2: Brano più famoso, lui ha vinto pure Sanremo, quindi... Aspetta. Vabbè, ti posso dare un grande aiuto, se vuoi. Però questo è troppo grande.
0: È troppo grande? Dammelo, dai. Grande aiuto.
2: Vabbè, dai. Oltre ai suoi 12 album pubblicati, etichetta Sony Music Epic, lui ha vinto 2 Sanremo. No, 1, 2. Quindi parliamo di una star italiana.
0: Ah, ho capito.
2: Nemmeno ultimo ha vinto Sanremo, ma lui ne ha 22.
0: Marco Mengoni.
2: È facile. Presente, te l'ho messo sulla lingua.
0: Marco Mengoni?
2: Bravo.
0: Con due vite?
2: 2 Sanremo ha vinto.
0: Sì, ma perché due vite e l'altro? Qual è stato?
2: Allora, ha vinto 2013 e 2023.
0: Ah, quello delle due vite era 2023 e l'altro del 2003.
2: L'altro 2013, quale sarebbe? Secondo me...
0: Quale sarebbe il 2013?
2: È proprio quella che sto cercando. 2013. Aspetta, eccolo, dove sei? Ok. Inoltre, il primo artista italiano finalista come World CT Music Award 2013. Il nominatore è stato. Festa di Sanremo 2013. Festa di Sanremo 2023. Campione.
0: Però quello del 2013, no? Sì, comunque l'ha vinto un 2013, ricordo.
2: Lo voglio scrivere, Sanremo
0: 2013.
2: 2013.
0: Chi era, chi fu 2013? Sanremo 2013.
2: Marco Mengoni. Con la ho capito, l'essenziale.
0: Ah, l'essenziale.
2: Essenziale.
0: Se mi hai detto l'essenziale, ti ho detto che era Marco Mengoni.
2: Sì.
0: Allora, il titolo abbiamo detto che era
3: Giornate perse.
0: Giornate perse, veniamo.
3: Forse se conoscevi l'artista avresti, ma non conoscevi la canzone, perché la canzone è uscita 24 ore fa.
0: Ah, addirittura è nuova.
3: È nuovissima, quindi io non l'ho sentita.
0: Marco Mengoni, Giornate perse.
4: Marco Mengoni, la Spotify.
0: Ma vediamo se ce la manda. Okay, non sappiamo nemmeno se...
3: Official Marco Mengoni, un giorno fa, 28 ore fa.
5: Non ti rivedrò.
0: Sì, è giusto.
3: E lui, la voce è la sua.
0: E allora Marco, ci sentiamo alle 6.50.
3: Bene.
0: A dopo, buon lavoro intanto. Insomma, c'è qualche novità, ci chiami, d'accordo? Sull'altro
3: grazie.
0: Numero, ciao.
3: Sì, a dopo, ciao. Sento io.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo due ragazzi, ovvero Andrea. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
1: Più vicino al microfono.
2: Ok, buongiorno.
1: E abbiamo anche Martina. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Martina. Allora, parliamo del Dialogo nel Buio. Com'è andata l'esperienza, Andrea? Come ti sei trovato? Come, che hai visto?
2: Molto, molto bene. Consiglio a tutti. È un'esperienza molto sensoriale. Ti metti nei panni di qualcuno che non avresti modo durante il giorno, no?
1: Certo.
2: Non la facevo da un sacco di tempo, dalle elementari.
1: Ah, quindi l'avevi fatta?
2: Sì, una volta sì, ma
1: ti ricordi che anno era?
2: No, non mi ricordo l'anno, ma è stato tipo 15 anni fa, qualcosa del genere.
1: Ecco. Quindi l'hai rinnovata. Mm-hmm. E il momento più critico o il momento più bello?
2: Il momento più critico, a un certo punto non sapevo dov'ero, ero finito su una macchina, credevo di essere uscito da qualche via laterale e trovarmi nella spazzatura insieme.
1: Sì.
2: Capito? E invece no, mi ha ripreso poi la guida. Da Simone,
1: sì,
2: che ringrazio.
1: Sì, certo.
2: E il momento più bello,
1: il bar?
2: Probabilmente quando abbiamo toccato un quadro, non avevo idea assolutamente di cosa fosse.
1: Sì.
2: Invece la Martina mi fa che era un fiore, effettivamente era un fiore e non l'avrei mai preso da solo.
1: Hai visto? Era quello che tu non gli hai regalato il fiore, lei l'ha visto da sola.
2: Messaggi subliminali.
1: Sì. Sentiamo Martina invece.
3: È stata una bellissima esperienza. Io sì. Non sapevo che saremmo venuti qui oggi, mi ha fatto una sorpresa, quindi completamente
1: Andrea,
3: in the dark.
1: Quindi Andrea, ti porto in un posto.
3: Sì.
1: Guarda che posto, ma dove mi hai portato? Al buio proprio. Dici, non potevi scegliere un posto.
3: No, però è stato veramente bellissimo. Sicuramente lì per lì un po' mi sono sentita disorientata e appunto una cosa completamente diversa e nuova, però sì, è vero, c'è proprio un modo di sperimentare una cosa che non potrei mai in una giornalità, ecco,
1: reggere. Momento critico, Martina?
3: Momento critico, sono andata a sbattere contro un sacco di muri, ma tantissimo, infatti Simone mi ha dovuto riprendere almeno 3-4 volte, grandissimo. Momento più bello invece probabilmente il bar, ma
1: sì,
3: anche il ponte.
1: Anche il ponte traballante ti
3: sì.
1: ha ispirato. Avete fatto varie domande a Simone, però se volete qualche altra curiosità potete fare anche qualche domanda a me, oppure sarò io a farvi qualche domanda a voi. Avete qualche domanda?
2: A tua disposizione.
1: Allora, dimmi.
2: No, a tua disposizione, sono...
1: Allora,
2: prego.
1: Faccio io la domanda. Secondo voi cosa è questa cosa?
2: Oddio.
3: Posso prendere?
1: Cioè, tieni.
2: Mi sembra un EpiPen.
3: Sì, anche a me.
1: C'è un evidenziatore, dici tu?
2: No, tipo...
3: No, quella per le persone diabetiche.
1: Bene. Invece questo qua è un... serve per misurare la corrente.
2: Ah, bellissimo.
1: Cioè, se noi andiamo su un campo dove c'è corrente... Vedete?
3: Ah, che figata!
1: Eh sì, perché i non vedenti certe volte pensi, ci sono dei non vedenti anni fa che addirittura facevano il montaggio di transistor, di valvole. Io non sono tanto emancipato ed altro. Poi per esempio un'altra cosa, secondo me i non vedenti fanno degli sport?
2: Certo.
3: Sì.
2: Immagino.
3: Anzi, in realtà ho visto di recente un intervento
1: sì.
3: di un ragazzo che
1: sì.
3: È campione paralimpionico di salto con lo sci, credo.
1: Salto con lo sci.
3: Mm-hmm.
1: Allora, che possiamo fare questo?
3: Che cos'è?
1: Questa è una palla.
2: È tipo pallamano tipo?
1: Sì, è un po' più grande. Diciamo che è da tennis questa qui. Quindi non vedente, io sono anche tra i tennisti, Scaresi, Sars. Facciamo anche tennis, il campo è 12 metri, però non 20, si gioca con la racchetta di beach volley e le regole sono quelle normali, solo che noi possiamo prendere la palla entro il terzo rimbalzo, quindi abbiamo questa cosa in più. Bene, se non avete altre curiosità vi invito anche a venire al Caffè Noir, che sarebbe l'aperitivo al buio, dove io insieme a Giuseppe e altre persone siamo anche i pianisti del nel dialogo, qualche volta se verrete potreste trovarmi al buio come pianista e non come intervistatore.
2: Sì,
1: allora io vi ringrazio Martina, ringrazio Andrea, facciamo così, contiamo al contrario 3, 2, 1 e poi diciamo forza dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, 1, 2, 3.
2: Forza dialogo nel buio.

0: sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza venticinquennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco e sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile e sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Voce non attiva.

Stabile International Radio. Sono Cani sulla Luna. La mia musica unisce sonorità electrofolk tra chitarre acustiche, pianoforti e sintetizzatori e nasce anche dall'esperienza in tanti progetti socioculturali dove utilizzo la musica come strumento di inclusione e supporto emotivo per persone in difficoltà. Mi trovate sui social cercando Cani sulla Luna, in Instagram, in Facebook e su tutte le piattaforme streaming. Il brano che state per ascoltare è un viaggio dentro se stessi. Racconta lo scontro continuo tra la parte riflessiva e la parte attiva di noi stessi, provando a cercare un accordo per non farsi troppo male. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Uno contro uno.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, qui è l'ostinato che vi parla, vi saluta, vi abbraccia. Sono un cantautore indipendente della provincia di Napoli, esattamente da Pozzuoli. Dal sito l'ostinato.it avete la possibilità di accedere a tutti i miei social, quindi se volete vi aggiungete alla mia community e sarà per me una grande vittoria e un piacere. Vi presento un brano con il quale tratto un argomento a me caro in maniera ironica, quindi spero di lasciarvi con una riflessione o di strapparvi un sorriso. E niente, amici, vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Certe canzoni.

0: Intanto salutiamo il peperoncino, altrimenti qui Lucia non ci risponde. Quindi ce l'avevamo qui al telefono.
1: Sono donne.
0: Infatti siamo ancora con il telefono che suona. Se... Non ha risposto, allora
1: magari Frappè richiamerà lei forse.
0: Le ha detto ci sarò, domani ci sarò.
1: Ci sarà.
0: Vedo che ci sarà qui. Ci sarò.
1: Ci mettiamo questa, va, ci sarà, gliela dedichiamo tutta.
0: Gliela dedichiamo allora? Era di Romina Albano?
1: Sì.
0: Ci sarà, ci sarà.
1: Ci sarà.
0: Allora, ci sarà Romina e Albano.
1: Donna Lucia.
0: Tutta Donna Lucia. Vediamo se ce la manda però. No. Io ho detto ci sarò, ci sarà. No, non ce l'ha mandata. Ci sarà Romina Power Albano. Vediamo se ce la manda stavolta. No, non ce l'ha mandata. No, niente. Allora, noi siccome quando certe volte
1: ci incroppiamo,
0: ci fissiamo, vogliamo mandare. Vogliamo mandare ci sarà. Che dopo quella. Tutto
1: che
0: il resto.
1: Lucia
0: che
1: ci
0: non
1: sarà.
0: È Lucia che non c'è. No, però proviamo a risentire.
1: Ci sarà.
0: Richiamiamola, vediamo se ci sarà oppure no. Sentite il telefono che suona. Tu intanto c'hai un televisore acceso?
1: Sì, adesso so voi.
0: No, vabbè, poi... No, niente, Lucia ci ha beffato. Vabbè, comunque aspettiamo se...
1: Dorme tranquilla asciutta, colline snotte, sono fatta tutta.
0: Tra l'altro ha detto la settimana scorsa che era impegnata con gli scacchi di Varese, quindi era stanca, però che stamattina avrebbe... Quindi sono parole...
1: Sono... Beh, c'era anche quella di Alberto Lupo e Mina, no? Parole.
0: Vabbè. Comunque, noi adesso, visto che ci siamo fissati con ci sarà, manderemo che ci sarà di... Aspetta che forse ha risposto Lucia, aspetta. Lucia? Ah, ecco, è arrivata. Avevo preso il telefono per cercare ci sarà e quindi... E invece, signori e signori, è arrivata Lu!
1: Perché Lucia no? Mondella con Renzo Stramaglino.
0: Lucia, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti, eccoci qua. È arrivato anche l'autunno, mi sa, eh?
0: È arrivato l'autunno, sì. infatti, Marco diceva che stamattina c'erano 10 gradi a Roma.
2: Sì, è vero. No, ma infatti sta scendendo un po'. Allora, quando sono andata io a Varese, c'erano mattina, era freschino. Caspita, ha detto io, noi siamo a metà novembre. Ho detto io a Roma, questo è metà novembre.
0: Invece.
2: Premesso che eravamo 8 km dalla Svizzera, che è tutto dire, cioè, proprio, mamma mia. E poi appunto un signore ha detto, dice sì, ma noi a metà ottobre accendiamo i termosifoni. E infatti sì.
0: Eh sì, del resto si accendono, anche se secondo me quest'anno non li accendono perché...
2: Perché
0: in genere quest'anno sembra caldo rispetto a...
2: Ah, beh, certo, forse è più... Sì, potrebbe essere che non è la temperatura che... Oddio, da una parte, se effettivamente è caldo, va pure bene, ma se è caldo, però...
0: Se è caldo.
2: 10 gradi, come già la temperatura, insomma...
0: Qui inizia a essere poi già freschetto. Però, oddio, ancora... Non è... L'anno scorso era più freddo, mi pare, in questo ottobre.
2: Ah, beh.
0: rispetto a questo.
2: È possibile, possibile. Sì, sì, sì.
0: Allora, siccome tu non rispondevi, poi avremo anche il cugino Dennis, naturalmente. Il Peperoncino ha cercato un brano che dice ci sarà, perché dice ci sarà, Lucia ci sarà.
2: Era di Albano e Romina Power.
0: Sì, no? Di Albano e Romina, eccolo qua.

0: Ho la vaga impressione che hanno tirato via Romina in questo brano di Ci sarà Lucia. Era forse un momento di crisi e l'hanno tolta, mi pare. Confermi che non c'è Romina?
1: Sì, non si sentiva.
2: Infatti, non
1: Si sentiva
2: si sentiva.
1: proprio.
0: Sì, hanno
1: Forse era
0: fatto.
1: rimasterizzata e l'hanno fatta fuori, anche perché poi la voce di Romina non è mai stata potente come quella che
2: Particolarmente sì.
1: fa, eh? Come poi questo, eh?
0: Quello sì. Però fatto sta che ci nomina niente.
1: No, no, qui non c'è.
0: Non c'è Romina stamattina.
2: Era solo la
1: Sì.
2: versione, era solo la versione di Albano Carril, che
1: Sì.
2: poi lui, cioè, praticamente ha sempre subito questa figura, perché era Albano e Romina Power, no? Perché il papà di Romina era uno
1: Iron Power era un attore, no?
2: piuttosto potente,
0: Sì.
1: Iron Power. Pure Linda Cristian mi pare fosse un'attrice, se non sbaglio, no?
2: Quando poi si sono separati, è successo tutto il casino, è uscito Albano Carrisi e quindi è tornato a essere lui.
0: Allora, mi pare che.
1: Però Cristian per farli cantare insieme chiedere un sacco di soldi, eh?
0: Eh sì.
2: Sì.
0: Allora, Lucia ci racconterà del torneo di scacchi, perché ha detto che mercoledì scorso non è venuta. Ma è stato così.
1: Allora, sì, siamo stati a Varese,
0: Sì, ma è
1: devo
0: stato così
1: dire che è stata
0: pesante che
1: una bella
0: da sabato per.
1: esperienza.
0: C'è stata, quando, sabato domenica, mi pare, a Varese.
1: Sabato e domenica, esatto. Vabbè, venerdì sono partita e domenica sono tornata
0: Quindi era già
1: sostanzialmente,
0: lunedì.
1: perché il torneo era di una sola giornata.
0: Eh sì.
1: Torneo e dimostrazione, attenzione, perché c'è stata anche una dimostrazione, sono venuti alcuni ragazzi del gruppo sportivo e della sezione di Varese, e poi è venuta anche la presidente dell'Unione Ciechi di Varese, la dottoressa Pasquino. E è stata una giornata anche abbastanza lunga, nel senso che comunque il torneo era articolato su 5 turni di 30 minuti, ogni turno. Quindi devo dire che è stata una bella esperienza, i nostri sono stati rimasti molto contenti. Nessuno dei nostri è arrivato ultimo. Su 25, due sono arrivati quinto e sesto. E una... Sì. Poi c'è stato un 18° posto, un 20° posto.
0: Ma anche se si arrivava
1: E,
0: ultimo,
1: insomma...
0: l'importante era partecipare. Quindi, però.
1: No, no, però non sono arrivati ultimi, già te pare poco, cioè, non è stata una bella esperienza, veramente. È un posto molto accessibile, il MIV sarebbe una sala multiimpero, una sala cinematografica multisala impero che sta proprio al centro di Varese. E, guarda, è andato bene, è stato ben organizzato anche dal Circolo di Varese e dalla Zeiss che appunto ha sostenuto l'evento, ha sponsorizzato questa cosa qui, insomma, questo evento. Molto ben riuscito. E infatti speriamo anche in una prossima edizione.
0: Perfetto. Invece l'Italia, le squadre italiane ieri in coppa, vero Peroncino? Tu mi
2: Sì,
0: puoi.
2: l'Inter per fortuna ha
1: Che
2: perso.
0: L'Inter ha perso a Milano, mi pare, l'ho sentito stamattina nel giornale, perché ieri sera dormivo.
2: Fortunatamente sì.
0: E quindi c'è. Cioè.
2: Perché poi
0: E
2: anche lo deve, tra un po' deve
0: anche
2: incontrare
0: il
2: il Genoa.
0: Napoli ha perso.
2: Sì.
0: Il Napoli più sonoramente 3-1, quindi insomma.
2: Vabbè, ma quando si gioca seriamente, cioè, fuori dal campionato, chiamiamolo così, campionato italiano, cioè, si gioca seriamente, cioè, non abbiamo niente che. Una volta quando c'era la Rubentus era un'altra cosa, ma era tutto un discorso a parte, insomma. Ma con questi qua fai poca strada.
0: Vedremo adesso anche in questi giorni cosa farà anche la Juventus, ci cioè, mi pare o no?
1: No, c'è a Roma anche con Real Madrid,
0: Ah,
1: no?
0: c'è anche la Roma, sì, quindi.
1: Ah, sì.
0: Bene, ragazzi, è il momento del nostro cuginetto, perché altrimenti poi ce lo scordiamo.
2: Sì.
0: Vediamo se.
3: 5-8.
0: Andiamo.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 3 secondi. 3 di...
0: Eccolo qua.
4: Registrazione bloccata.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua Denis, un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e saluto tutti gli ospiti che vorrei con te dialogare anche in questa mattinata, in questo mercoledì. Bene, saluto il peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano della Marina, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Oggi ti vorrei richiedere il brano Magia, Magia, sì, di Eros Ramazzotti. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango in ascolto e ancora un salutone e alla prossima. Ciao!

0: Magia, il brano scelto dal nostro cuginetto.
1: Dennis.
0: Eccoci qua. Bene, abbiamo parlato di questo autunno che sta arrivando, abbiamo parlato delle sconfitte delle squadre italiane.
2: Genoa però ha vinto, cioè, a proposito di squadre invece, che il Genoa ha vinto con la Fiorentina questa settimana.
0: Ah, pensando al peperoncino, sì, il Genoa.
2: Sì, infatti penso proprio a lui.
3: Ma quello è campionato però.
2: Sì, lo so, però perché siccome volevate cacciare De Rossi, ho detto, vedi, adesso non lo cacciano più De Rossi.
0: No, De Rossi, niente. Noi alle 6, dopo che chiudiamo con voi, alle 6.02.03, ascolteremo il commento al campionato fatto dal nostro Alfio Pricocco da Catania. Quindi ci racconterà saggiamente quello che noi non abbiamo sentito durante le partite. Lui ce le espone in 5 minuti. Bene. E allora, scegliamo un brano, Lucia? Tu hai visto che
2: allora.
0: Brano...
2: Vabbè, sì, scegliamo, cosa scegliamo? Oh, potremmo scegliere un brano di di Negramaro.
0: Dobbiamo dire che in questi giorni, a parte l'operazione del Papa, ci ha lasciato Giorgio Bracardi, quel grande...
2: Sì, 90 anni, ma 91,
0: 93. Diciamo che una grave perdita.
4: In corso. 5, 3,
0: anche se insomma 90 anni.
4: Nessuna sim.
0: L'età, diciamo, non...
4: Voce non attiva.
2: Beh, l'età importante già comunque, una bella età, insomma, dai.
0: Arrivarci noi, chissà, ma...
2: Vabbè. Allora, bisogna vedere come.
0: Dicevi, Lucia, cosa cerchiamo?
2: Cerchiamo una cosa di Negramaro.
0: Ah. Estate?
2: Come?
0: Estate?
2: Sì, va bene, sì, va bene, visto che adesso è andata via, andiamo per l'estate.
0: Negramaro, estate. Ce la manda lei. Sì, ce la manda.

0: Beh, noi diciamo che quest'anno invece volevamo che l'estate finisse presto, perché è stata la più calda, la più torrida dagli ultimi anni, questo. Quindi invece vorrei non finisse mai, invece noi volevamo che finisse presto. Adesso ancora, insomma, non è poi tanto, fa
1: Adesso
0: freddo.
1: di giorno si stanca abbastanza bene, vai.
0: Beh, di giorno sì, la mattina presto è un po' quello che. Quando uno esce presto, noi non usciamo.
1: Presto.
0: Ecco.
1: Non sono presto, quindi.
0: Com'è il freddo?
1: Però
0: A parte che il peperoncino non soffre il freddo, quindi tu.
1: no, è un problema.
0: Anche 0 gradi.
1: Tra l'altro ieri a Roma è iniziata anche la festa del cinema.
0: Sì, è iniziata anche la festa del cinema, ci sono tanto.
1: Sì, cioè, infatti c'è tanto movimento in giro.
0: Ecco.
1: Non è più traffico.
2: Oggi che è il 14 di Oktoberfest,
0: Sì?
2: l'anniversario di quando ho iniziato a lavorare nel 1991,
0: Sì?
2: però contemporaneamente è anche l'anniversario che è mancata mia mamma nel 22. Quindi nello stesso giorno due eventi completamente opposti.
1: Mamma mia, incredibile,
2: Però esistono queste situazioni.
0: Coincidenze, sì.
1: Come no?
2: Ma Dio incidenze più che altro. Che coincidenze. Nel senso che lui che comunque manovra, per cui nella stessa data, due eventi
1: Sì, diciamo
2: completamente
1: opposti, no? Uno
2: opposti.
1: lieto e l'altro triste.
0: Diciamo che l'operazione del Papa sembrerebbe che è andata bene. Lui domenica l'ha detto proprio come nonchalante:
2: Ma
0: ragazzi, c'ho un tumoretto,
2: le
0: sai.
2: operazioni, le operazioni vanno tutte bene quando non c'è il morto in sala. Il problema è il post-operatorio che va gestito, perché poi diciamo ti basi sulla statistica, ma poi devi vedere il caso singolo come procede. E poi questo signore qui ha 71 anni, non è
1: Sì,
2: che è
1: mi è abbastanza.
2: un ragazzino.
1: No,
2: Quindi
1: però non è neanche vecchissimo,
2: sembra che abbia già chiesto la cena ieri sera, quando vabbè, gli avrà dato brodino, gli avrà dato le cose, cioè dopo l'anestesia che cena. Però non sarà stata neanche tanto impegnativa perché hanno fatto i 3 buchini, quindi una laparoscopia.
0: Sì.
1: Un po'
0: Con
1: lavoro.
0: questi robottini che c'hanno ormai.
2: Eh sì, comunque deve essere bravo il pilota, perché sennò il robot da
1: Ah,
2: solo.
0: e comunque lui domenica detto e ieri fatto, cioè insomma.
2: vabbè, questo era già
1: va bene,
2: programmato.
1: non stiamo parlando di uno di noi, ragazzi.
0: Uno di noi lo dice oggi e poi tra 3 mesi, quando poi tutto.
1: Forse, chissà, 3 mesi ti dice pure bene ancora, 3 mesi.
2: Ti dicono ti mettiamo in lista, poi se ci sei ancora ti
1: Sì, esatto.

0: vabbè.
1: Però io notavo la cosa che ormai tutti gli italiani, questi infermieri e questi medici chiedono assistenza, perché questi italiani sono diventati un po' violenti ormai verso la sanità.
0: Ce ne sono, perché... mm-hmm. Però c'è un reato specifico, bisogna stare attenti, perché è proprio un reato...
1: pubblico ufficiale, vabbè, certo, quello... Sì. Però tante volte poi
2: non lo so, quando andavo a Varese dice attenzione, dice il capotreno è un pubblico ufficiale, quindi se tu andrai incontro a
1: sì.
2: Per cui evidentemente pure lì, capito, c'è stato qualche
1: c'è il reato che non presentano il biglietto,
2: vabbè, quello vabbè, ma al di là di quello potresti pure aggredire, no, il cavolo.
1: E beh, è successo sulle linee.
2: Appunto, ti dico.
1: Purtroppo succede anche quello. E poi come adesso Roma avete questa macchinetta elettrica che colpisce, e a Milano abbiamo le baby gang che non...
2: Ma dice che adesso non si trova più sta macchinetta, sparita.
1: È sparita sta macchinetta, l'attore, insomma, ancora.
2: Tra l'altro dice che uno ha denunciato pure il furto di sta minicar, però non si trova più, l'hanno fatta sparire
1: la macchinetta, è volata via la macchinetta, peperoncino.
0: Ma lì mi sa che il papocchio avvocato sta coprendo o il figlio o qualche amico del figlio che ha fatto sta cazzata, quindi
1: tra 20 anni lo sapremo se siamo vivi, perché ormai le cose che succedono 20 anni fa ancora si ritornano.
2: Sì, ritornano.
0: Pensa che dopo 11 anni riesci ad avere una medaglia che ti spettava prima.
1: Certo.
0: Quindi dopo 11 anni, per cui la qua cicale come maiale, così.
1: Bene, diamo un segnale orario, scegliamo un brano. 5:44:39
2: che scegliamo, vediamo. Potremmo scegliere Gianna Nannini, meraviglioso, mi pare meraviglioso errore, meraviglioso errore, mi sembra si chiama.
1: Sì, quella che parla della
2: Gianna Nannini. Sì, beh, bella. Parla dei
1: pesci, le balene che volano. Meraviglioso errore, Gianna Nannini. Vediamo se ci manda. No.
2: No,
1: secondo me queste, da come dovrebbe essere generale, no?
3: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle.
1: No,
2: sì, la Terra Cannone ha fatto un'altra cosa.
1: No, allora dobbiamo cercare la normale, perché altrimenti non. Intanto la teniamo in sottofondo e cerchiamo.
2: Sì, vabbè.
1: Cerchiamo il meraviglioso errore.
2: Vedo proprio una lunga.
1: Meraviglioso errore. Meraviglioso errore. Eccolo qua che adesso parte subito.

0: Beh, noi che non vediamo ste banene molari non le vediamo proprio, ma con la fantasia.
1: Però infatti finisce la canzone all'improvviso.
0: Tu l'hai vista le balene volare, Peperoncino? No, Peperoncino si è perso.
1: È volato proprio Peperoncino.
2: È volato... sì, sto facendo caffè.
1: Ah, siamo già al caffè, quindi la colazione è già alla fine, diciamo.
2: Sì, verso le 4:30, perché poi devo partire, allora... mi sono fatto c'era quella che volevo mangiare ieri sera, l'omelette con i peperoni col dolce, mi sono mangiati stamattina. Vuoi favorire Luci?
0: Sai, no, sai. Bene, allora beh, Lucia si avvicina anche, mi pare, la... No, ancora siamo qua.
1: Adesso ci siamo da 15 giorni, due settimane e saremo ad Avano, ragazzi.
0: Tu il 28
1: siamo un po', come dire, sai, le cose organizzative, no, le ultime cose, oddio che manca, che mi sono dimenticato, chi devo scrivere, però insomma, sembrerebbe che ci siamo. Speriamo.
2: Solito paradiso, andate.
0: Solito paradiso?
1: Andiamo al paradiso, sì.
0: Ormai lo conoscono tutti quel...
1: In paradiso, quest'anno. Ma poi quest'anno abbiamo il rinnovo delle cariche sociali, abbiamo le elezioni, quindi sarà un sacco di roba pure
0: dura
1: qua.
0: Di più allora quest'anno?
1: No, è lo stesso, però durante il torneo la sera avremo, il venerdì sera avremo anche il rinnovo delle cariche, appunto le elezioni, l'assemblea, tutto qua.
0: Ho capito. Quindi tu il mercoledì 28 sicuramente non ci sarai, ci sarà il 21 o il 28.
1: Guarda, forse il 28 ci sarò e forse non ci sarò il 4 dovrebbe essere, forse il 4 perché magari non ce la faccio recuperare tutto.
0: come paresi,
1: no? Sì, di solito il dopo che è più dura, eh.
0: È più duro dopo. Vabbè, comunque noi, tu basta che ce lo dici, oppure se male che vanno rispondi, noi abbiamo sempre Marco che ti rimpiazza.

0: Sì.
1: Bene, e quindi ci sarà quest'altro torneo di scacchi, insomma, che...
0: Già, è già. 20 giocatori, 10 di fascia A e 10 di fascia B. Insomma, non è male, non è
1: Almeno
0: male.
1: poi oltretutto ci si riposa pure, quindi insomma.
0: Sì. Beh, è una bella formula. Pomeriggio poi ci sono le lezioni di scacchi, chi vuole, perché
1: Sì,
0: no?
1: chi vuole imparare, chi vuole
0: Beh,
1: perfezionarsi.
0: anche per chi vuole, sa, perfezionarsi, perché no?
1: Peperoncino invece non ha mai imparato a giocare a scacchi.
2: No, e non intende farlo.
1: No, gli scacchi per lui sono, ecco.
0: Non intende farlo, non è che non intende farlo.
1: Ah, beh.
0: No,
2: perché è troppo statico, troppo meditativo, troppo
0: sì, è
2: matematico.
0: molto.
2: E io non, cioè, io ho bisogno di qualcosa di spaccare qualche faccia, qualche cosa, cioè, per dire, cioè, nel senso, vuol fare movimento, vuol fare.
0: Sì, certo. Tra l'altro a
2: Nella vita,
0: Roma,
2: appunto.
0: l'8 novembre, sembrerebbe che ci sarà una prova di blind tennis. Questo sembrerebbe, poi quando avrò il comunicato ve lo dirò in maniera ufficiale, però sembra che si stia organizzando una giornata dedicata al blind
1: Invece,
0: tennis. Speriamo di riuscire.
1: sentivo l'altro giorno, leggevo che c'è proprio stanno facendo un tennis nuovo proprio anche per vedenti, con i campi più corti e con le palline di gomma piuma, anziché quelle, le palline pesanti, in modo che magari ci si fa meno male, probabilmente.
0: Sì, probabilmente
1: Beh, del resto anche il padel, insomma, ha preso piede tanti anni fa.
0: sì. Sì, molto, adesso parecchio, sì.
1: Va
0: Sei
1: parecchio,
0: giovane?
1: sì,
0: Sì,
1: tre
0: sì.
1: giovani, ma molto il padel. 5
0: 5,54 e 21 secondi.
1: 54 e 21 secondi. Beh, insomma,
0: Siamo, ci siamo.
1: siamo anche oggi quasi alla fine di questa nostra
0: 21.
1: finestra mattutina in diretta con le notizie. Il
2: Io
1: peperoncino
2: poi
1: però.
2: dopo purtroppo ti lascio con Marco perché io non posso esserci dopo.
1: Perché sei in viaggio già?
2: Eh sì,
1: Vabbè, allora oggi niente.
2: esatto.
1: Allora, le notizie ce
2: Quindi
1: le date già
2: saluto,
1: adesso?
2: saluto Donna Lucia, saluto
1: Ecco.
2: tutto l'ascolto, il cuginetto in particolare, il nostro
1: Ecco,
2: cuginetto
1: certo.
2: virtuale.
1: E le notizie di oggi, allora, visto che noi in
2: Le
1: genere...
2: notizie di oggi
1: Brutte.
2: sono direi
1: Partiamo.
2: abbastanza pessime dal punto di vista internazionale. Dal punto di vista nazionale direi che sia in corso lo studio del piano finanziario, cosiddetto del DEF, che è ancora però in embrione perché ci stanno lavorando insieme a Bruxelles. In più ci saranno delle nuove normative sul codice della strada, che quindi una riduzione delle multe, poi ci sarà l'aumento da 130 a 150 km nelle autostrade, e poi non si dovrà più tenere in tasca patente, libretto, perché tanto le forze del disordine potranno digitalmente verificare. Quindi, ci saranno un po' di
0: Poi ci sono
2: cambiamenti.
0: le provinze elettorali, quelle pure.
2: E quello adesso comunque lì bisogna vedere, perché ci sono molti legali facenti parte del centro-sinistra che stanno tentando di boicottare, di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Quindi lì vedremo. Poi però ci sono in mezzo, c'è l'elezione a Milano, ci sono altre
1: Elezioni.
0: Si
1: diciamo,
0: vota a Milano
1: elezioni.
0: quest'anno?
1: Sì,
0: Ah, parecchi comuni so che si rinnovano, per cui.
2: a livello internazionale adesso c'è la Spagna, poi.
1: Sì, la Spagna è proprio di
0: Sì,
1: recente.
0: la Spagna, sì.
2: La Spagna, poi c'è anche, ci sono gli Stati Uniti con le elezioni di mezzo mandato il 4 novembre, quindi è un po' veramente un momento un po' delicato.
1: Allora, l'ora tripla di Lucia la facciamo?
0: Sì, come la faccio?
1: Vai, andiamo con un do.
0: È arrivato.

0: E non svegliamo Michea. Ah.
1: No, meglio che dall'altra parte, per fortuna. Per fortuna è dall'altra parte dell'appartamento.
0: Allora, tra un po' avremo le partite commentate da Alfio e noi ce ne andiamo con un brano di Annalisa, Una finestra tra le stelle. E noi cerchiamo questa finestra, allora. Bene, grazie Lucia.
1: Una buona giornata a tutti.
0: Grazie Peperoncino. Ci sentiamo la prossima volta.
1: E ci vediamo tutti con tutti voi la prossima settimana.
0: Ciao.

0: Amici di Disabili International Radio, buona giornata a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Eccomi ancora una volta qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A, che nel weekend trascorso ha visto giocare la sesta giornata. Passiamo ai risultati. Inter-Parma 3-0, Sassuolo-Milan 1-1, Torino-Udinese 2-1, Cagliari-Juventus 1-1, Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Atalanta-Venezia 3-1, Napoli-Frosinone 3-0, Genoa-Fiorentina 2-1, Lecce-Bologna 1-2. Per una classifica che vede al comando una coppia di formazioni, ovvero l'Inter e la Lazio, con 16 punti. Segue a 14 punti la Roma, Cagliari 13, Milan 12, Juventus 11, Frosinone e Napoli 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Torino 7. Abbiamo ancora a seguire Lecce 6, Bologna 5, dove abbiamo 5 squadre a 4 punti e sono Udinese, Parma, Fiorentina, Genoa e Monza. Chiude la classifica a quota 0 e quindi in ultima posizione con poche possibilità di salvezza per me, il Venezia, appunto con 0 punti. Cosa dire? Anche questa è stata una giornata piuttosto interessante, infatti si è ripreso a giocare dopo la parentesi della nazionale che ha visto giocare l'Italia per 4 volte con 2 pareggi, una sconfitta, un pareggio, e ci si rituffa nuovamente nel campionato dove una volta di più abbiamo l'Inter che si conferma certamente squadra più forte in Italia e probabilmente potrà avere del buon filo da torcere da parte della Roma, mentre al momento almeno Juventus, Milan non sembrano all'altezza, altezza che in questo momento sta ricoprendo un po' a sorpresa la Lazio, che con i suoi 16 punti appare appunto l'Inter al comando. In prosecuzione della classifica poi troviamo, come dicevo, dietro Milan e Juventus troviamo il Napoli, che si riprende un po' con questo perentorio 3-0 sul Frosinone, e poi abbiamo tutta una zona piuttosto centrale con Atalanta, con naturalmente posso dire Torino, Sassuolo, queste qua in una classifica media, mentre al sest'ultimo posto abbiamo 5 squadre, ben 5 squadre con 4 punti. E mentre che quelle che abbiamo detto, appunto Monza, Fiorentina, Genoa, e queste squadre, vedi, il Genoa ha dovuto attendere ben 6 partite per poter vincerne una, cosa che ha fatto lo stesso Bologna, che dopo 6 partite è riuscito a espugnare il campo dei salentini tirandoli giù in una classifica piuttosto diciamo complicata. Infatti sono a un punto dalla zona, chiamiamola così, calda, zona caldissima che ricopre in questo momento il Venezia, che con i suoi zero punti dopo 6 partite, pur giocando discretamente, non riesce a risalire assolutamente, anzi sprofonda sempre più e secondo me ha grandissime possibilità di ritornare in cadetteria. Quindi il campionato è un campionato piuttosto avvincente, come sempre, dove si sono segnate 27 reti, quindi un buon bottino di reti, e dove il fattore campo questa volta ha veramente molto la meglio. Infatti su 10 partite solo una ha visto vincere la squadra in trasferta, mentre le altre hanno visto pareggi e vittorie delle squadre ospitanti. Saremo un po' a vedere il proseguo del campionato. Dopo questa pausa ci si rituffa anche nelle coppe internazionali e di conseguenza anche nel campionato, quindi verranno tante tante partite e sarà il tempo a determinare quella che sarà la prosecuzione del campionato, che ci auguriamo sia sempre più avvincente e dove, se possibile, possano emergere alcuni bravi giocatori che possano fare per la nazionale, anche se devo dire che contesto assolutamente che ci sono troppi stranieri e non sarà facile. Comunque sempre Forza Italia. Un saluto a tutti da Alfio Pericoco, a risentirci, buon ascolto agli amici di Disabili International Radio.
1: E riprendiamo con la mia via, My Way, Frank. My friend.

quando sono le sono 6:11:08 e adesso ci ascoltiamo una storia d'amore dei Giganti.

E proseguiamo con gli anni 60 e abbiamo un Ciao amore, ciao Dalida, la ricorderete tutti questa volta.

Ciao amore, ciao, e adesso difendiamolo questo amore dopo averlo salutato. Ciao amore, ciao, perché non lo difendiamo? Con i Nomadi difendiamo il nostro amore. Ho difeso il mio amore versione live.

l'immensità. Ma adesso pensiamo a qualcuno, anzi penso a te e penso a te. È il grande Lucio, giustamente non può mancare ogni tanto.

Penso a te. E andiamo con Il Mondo in versione nuova, però questa volta versione del volo.

0: E anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre, invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5,5-6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca. E avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico.

0: percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci quella domenica.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
0: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini. E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in Braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
0: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: E verso quest'ora è l'ora di Maria Grazia. Vediamo se siamo riusciti a prenderla. Mi pare di sì. Buongiorno Maria Grazia.
1: Bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Eccoci qua. Okay. Ci sentiamo, ti sentiamo allora, perfettamente.
1: Oggi... Posso?
0: Sì, oggi è mercoledì 14 ottobre, siamo quasi a metà mese. Il tempo sì, com'è a Sciacca in Sicilia direttamente?
1: Beh, qualche pioggerella l'ha fatta, però dopo esce il sole e quindi asciuga tutto l'asfalto, asciuga tutto quello che è stato bagnato e non ci ricordiamo più di aver piovuto, che è una pioggerella, insomma, che non fa danno.
0: Meno male, finché non fa danno va sempre bene. Allora, sì. Siamo in diretta, quindi sono le 6:40 e 46 secondi. Oggi abbiamo una poesia che si intitola
1: L'amore nella vita.
0: Ecco, l'amore nella vita. E collegata a questa poesia poi ascolteremo cosa?
1: È una canzone scritta da mia figlia Patrizia intitolata L'amore è.
0: Che è stata poi... fatta...
1: e che è stata arrangiata e musicata da, e cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco, perfetto. E allora andiamo con l'amore, questa poesia.
1: L'amore nella vita.
0: Sì.
1: La vita senza l'amore è causa di dolore e non è una vita che ha valore. L'amore nella vita è qualcosa di speciale perché vivere senza annienta l'esistenza. La vita bisogna viverla bene perché indietro non si può più tornare. Il passato non si potrà mai dimenticare di una vita vissuta né bene né male. L'amore è un sentimento universale che tutti dobbiamo provare. Vivere una vita senza amore, a che cosa vale? Baci e carezze son belli, si conservano caramente e si tengono tutti nella mente perché son coccole d'amore che vanno diritte al cuore.
0: Perfetto, e allora a questo punto l'amore...
1: Ora ascoltate L'amore è,
0: grazie.
1: Cantata da Calogero Scalici.
0: Grazie Mara, grazie, ci sentiamo venerdì naturalmente, buona giornata.
1: Ok, sicuramente, ciao. Buona giornata anche a te e a voi. Ciao ciao.

0: Tante volte fai dei pensieri strani, ma noi siamo qui con... Non so quanti sono stamattina in linea.
1: E tanti oggi siamo qua.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Mamma mia, tra un po' saremo 10.
1: L'avevo già annunciato stamattina alle 4:40 che c'è di via.
2: Buongiorno Giuseppe, come stai?
0: Buongiorno, bene. Allora,
1: allora io sto in collegamento qua, c'è Simona vicino a me. C'è e Simone. Il fidanzato Marco sta qua con me.
0: Ah, un altro Marco, Marco 2, Marco B.
1: C'è un altro Marco, però c'è... Ha salutato pure Marco, c'è Marco di Simona però.
0: Marco bis facciamo.
1: Marco bis. Poi c'è Damiano con la madre, tutto doppio oggi.
2: Tiziana.
1: E c'è Tiziana che è addormentata.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Simona.
2: Amore, buongiorno a tutti.
0: Allora, quindi praticamente siamo 7 questa mattina, o no? 3.
2: No, sì. Giuseppe, io per sentirti, io per sentire la tua voce, devo venire al mercato con Marco per potremmo aggiungere dentro alla radio. Cioè, una, se usa più aggiungermi in videochiamata, cioè in chiamata, mi ricattano.
1: Ha ragione.
0: Vabbè, però hai capito. Devi venire al mercato, altrimenti non ti
1: farò. No, perché prima tanti,
2: non è che mi ricordo di andare a lavorare col Papa, che vado a lavorare al mercato.
0: Queste sono le cose. Vi saluta a tutti, Beberoncino, che stamattina non c'è, il nostro amico da Genova. E invece, tutti quanti, ormai abbiamo finito quasi la trasmissione, abbiamo parlato di tante situazioni. E invece, voi che ci raccontate dal mercato?
2: Fa freddo. Fa proprio freddo.
0: Un po' freddino. Invece dal
2: Vaticano.
0: Cosa ci racconti?
1: Volevo mandare un messaggio, io volevo dire non venire questa mattina, fa freddo. Oggi fa freddo, è venuta.
0: Damiano dal Vaticano invece cosa ci dice?
4: Buongiorno.
0: Com'è il tempo da te a Roma? Anche a Roma è freddo, vero?
1: Oggi non lavora.
2: E il fame è stato operato.
0: Sì. Hanno messo un po' di freddo perché così il Papa guarisce subito e torna.
2: Damiano,
0: ecco.
1: La madre Damiano,
0: abbiamo la mamma, anche la mamma di Damiano stamattina.
1: Sì.
0: Quindi, insomma,
2: chiamato Antonio, ho detto
4: sento male.
1: No, io ti sento bene. Ti sento tua madre parlare.
4: Sta al telefono del lavoro.
1: Comunque stasera alle 15:30 c'è l'ospite.
0: Allora oggi sì, ripetiamo Marco. Ecco. 15:30 riabbiamo la nostra Sasha. Riabbiamo Sasha alle 15:30 Sasha Alessandra Carlesi e poi alle 20 questa sera avremo Giuseppe Marco.
1: Eccolo, è venuto. Sì, stasera Giuseppe Abramo forse c'è lui o ci un sarà trattore
0: o sarà una sorpresa se non c'è sì. Se non ci sarebbe Giuseppe Abramo ci sarà qualche altra persona. Allora diamo un segnale orario, sono le
1: 6:53,
0: abbiamo ancora 2 minuti. Ecco.
1: Io c'ho pure Tommaso vicino a me, dai. L'avevo presentato. C'è pure un altro collega, sei Pinotto, c'è Tommaso.
0: Tommaso che fa? Che fa di bello?
1: E Giuseppe, Tommaso vende la frutta? Non ve l'ho mai presentato, vero? No,
0: non ce l'ho.
1: No, allora, Tommaso è un caro amico mio da tantissimi anni.
0: Sì.
1: E lui è sempre qua, lui ascolta sempre la radio nostra, solo che non l'ho mai presentato, non c'ho mai... Lui è sempre qui in silenzio, oggi l'ho voluto presentare.
4: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Tommaso e grazie che ci ascolti, buona vendita di frutta perché la frutta fa sempre
4: grazie,
0: bene.
4: Grazie Giuseppe,
0: ecco,
4: grazie,
0: la frutta è un applauso a Tommaso allora. Anche...
1: Mi ero dimenticato.
0: Comunque...
1: poi saluto Giovanna, non so se sia collegata.
0: Sì, un applauso a Giovanna, la salutiamo.
2: Giovanna.
0: Ecco qua. E poi stamattina stiamo sentendo la mamma di Damiano che sta parlando di lavoro, non so perché che parla, però sta parlando di lavoro, quindi insomma è bene che parli anche lei. Siamo quasi alla
4: non
0: vabbè, non ci mancherebbe, se è una telefonata non possiamo. Non possiamo chiudere le telefonate, ecco, che siano... Ecco, allora...
1: Sta parlando di lavoro, ok, va bene.
0: 3. No, no, ancora non... Ecco, ecco, è finito. Perfetto. Allora, ragazzi, il tema di oggi, come le squadre italiane ieri hanno perso tutte e due, sia l'Inter che il Napoli hanno perso nella Coppa. Quindi,
1: ah, pensa te.
0: Quindi vedremo la Roma oggi cosa fa.
1: Forse il Napoli ha perso. Pure l'Inter ha perso.
0: Sì, anche l'Inter ha perso 4-3, ma ha perso anche l'Inter. Io
1: non ho visto... Allora, si è collegata Giovanna adesso. Ah, ecco. Vogliamo salutare Giovanna che sta... Per andare al lavoro, però si è collegata.
0: Ecco qua, applauso.
3: Buon lavoro.
0: Buon lavoro, ecco, sì.
1: Ciao amore mio. Ecco. Amore, ciao.
0: In diretta questa.
3: Amore
0: in tutti
3: mio.
0: I tanti.
1: Oh, amore mio.
3: In tutta
1: Italia. Amore mio.
0: In tutta Italia. In tutta Italia abbiamo sentito, quindi insomma.
1: Tutta Italia, sì. Sì, sì.
0: Bene.
1: 100 radio per dire amore.
0: 100 radio per dire amore, hai visto?
1: È la cosa, la parola più bella che c'è al mondo.
0: Ecco. Bene, ragazzi, allora iniziamo a prepararci perché sono le 6:54 e 39 secondi. Allora,
1: allora a 3 andiamo adesso?
0: Sì, andate col 3-2-1 e facciamo.
1: Ok, Giovanna, anche se non ti sentiamo, fallo insieme a noi.
0: Conta.
1: Vai, Damiano.
5: 1
1: 2
5: 3
6: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora la sigla è partita, a questo punto ci salutiamo, iniziamo a salutare, facciamo salutare prima le donne, quindi Tiziana, buona giornata.
8: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Simona, buona giornata.
1: Simona è andata al bar con il suo fidanzato a prendere il caffè, mo ritorna, quindi ti saluta.
0: Quindi Marco 1, buona giornata.
1: Eccomi, un grande abbraccio, un bacio a Giuseppe, a tutti quanti. Ti amo, a Giovanna, e stasera alle 15:30
0: pomeriggio
1: con Sasha Carlesi.
0: E salutiamo Damiano, buona giornata.
5: Buona giornata a te, Giuseppe.
0: E anche
1: ciao,
0: mamma
1: Tiziana.
0: E anche mamma di Damiano, buona giornata.
5: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie. Buona giornata a tutti i ragazzi, buona giornata ancora Tiziana, a tutti quanti. Ciao, ci sentiamo naturalmente venerdì e oggi pomeriggio e questa sera.
1: Saluta anche Tommaso.
0: Ciao Tommaso, ciao a tutti.
5: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao Tommaso.

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano, WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980, a Roma, il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre, nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini, nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama, nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno, nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro un lame e un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico.

0: anche noi alla sera, la sera vedersi più al bar.
1: Che noi più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera. Non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ADG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: strada da te grande luce che io.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno. Dicono

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato un'ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane, impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi.

Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino, a me, almeno due. Allacciate le cinture, regolate il volume e soprattutto rispolverate i vostri vecchi scaldamuscoli fluo. Oggi viaggiamo nel tempo. Niente macchine stile Ritorno al futuro. Ci basta un sintetizzatore Roland, una batteria elettronica e una tonnellata di lacca per capelli.

Stiamo per entrare nel magico, epico e talmente delizioso mondo kitsch della Italo Disco. Quel miracolo tutto italiano degli anni Ottanta, in cui i produttori, chiusi in studi in seminterrati nella pianura padana, armati di un inglese quantomeno approssimativo, hanno conquistato le classifiche di mezza Europa.

Self-control, Raff. La leggenda narra che gli Alphaville stessero registrando nello stesso studio a Firenze insieme a Raff. Un muro li divideva. Rimasero così folgorati da quel pezzo che vollero farne subito una cover. Ma come nasce l'Italo Disco? Alla fine degli anni 70 la disco music americana muore sotto i colpi del rock, ma in Italia non abbiamo nessuna intenzione di smettere di ballare. Si comprano i primi sintetizzatori elettronici e facciamo tutto da soli. Nasce il modello Italo Disco, un vero tocco di classe, i testi cantati rigorosamente in inglese, ma un inglese speciale, un inglese fonetico. Spesso i cantanti non sapevano nemmeno una parola di quello che stavano dicendo. Venivano ingaggiati modelli, ragazzi di bell'aspetto, spesso in madrelingua, per fare il playback, mentre in studio cantavano i veri produttori. Un gioco di prestigio, tutto italiano.

Dolce Vita, Ryan Paris, 1983. All'anagrafe Fabio Roscioli, 5 milioni di copie. E con la Dolce Vita di Fellini non c'entrava niente. Ma i veri pionieri dell'Italo Disco erano i fratelli La Bionda. 1978 a Monaco di Baviera registrarono questo One for You, One for Me. La base del sound dell'Italo Disco.

Carmelo e Michelangelo La Bionda, milioni di dischi venduti in tutta Europa. Forse vi ricordate anche 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. Oppure I Wanna Be Your Lover. One for you, one for me. Uno per te, uno per me.

Se dici te lo disco negli anni Ottanta, dici Riviera Romagnola e i tempi del clubbing piemontese e lombardo. Luoghi mistici come la Baia degli Angeli, poi Baia Imperiale, Gabicce Mare, il Tifon a Gambara. I DJ non erano semplici mettidischi, erano veri e propri sciamani.

I DJ inventarono il genere cosmic, prendevano i dischi, li rallentavano, li sovrapponevano, introducevano percussioni africane o sintetizzatori. E nelle discoteche, vere e proprie astronavi di cemento e luci, si radunavano migliaia di giovani ogni weekend.

tutti sui divanetti, poi il primo riempipista, tutti lì a ballare uno sull'altro. Niente sballo estremo come nel decennio successivo. La mia prima discoteca era Maratea, quello strapiombo sul mare con la luna. E c'erano, se non sbaglio, i Didore Live con You Spin Me Around sotto. Successo colossale, persino fu usato in America negli spot commerciali. L'urlo di Tarzan. Il synth pop italiano dell'Italo Disco. Baltimora, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Spesso le canzoni erano frutto di errori durante la registrazione. Disco Band degli Scotch 1984 è famosissima per quell'iconico colpo di tosse. Piacque talmente tanto che decisero di trasformarlo. Divenne l'intro di quel pezzo. La grande musica è su Viaggiando, Italo Disco e dintorni. Mi piace il titolo, Italo Disco e dintorni. E c'erano anche loro, i 900. Moving on. Basta interagire con lo speaker. Ci sono le pagine social della radio e del programma. C'è anche un tastino WhatsApp. Voi chiedete. Chi non si è innamorato negli anni 80 di questa dolce fanciulla? Chi? Fatemelo vedere, chi?

Moving On, la voce di Dora Carofiglio. Come già detto all'inizio, prestavano anche la voce a cantanti che magari si esprimevano soltanto in playback. Dora ha prestato la voce in studio per i primi successi di Valerie D'Or. Era tutta un Italo Disco, volemose bene. Chiudiamo questa mezz'oretta di Italo Disco e dintorni con gli Erasure. Qualche volta, sometimes. Poi vi mando per 5 minuti sulle poltroncine.

Finora abbiamo scoperto come l'Italo Disco sia nata dall'intuizione pioneristica dei fratelli La Bionda e dai loro sintetizzatori analogici. Abbiamo celebrato il fenomeno dell'inglese improvvisato ma irresistibile che ha scalato le vette europee grazie a hit planetari come Dolce Vita. Abbiamo esplorato i templi mitici del clubbing della Riviera Adriatica, dove sciamani nella console univano le casse dritte ad esperimenti sonori a colpi di tosse campionati. Ma il bello deve ancora venire, signore e signore, allacciate le cinture perché adesso entriamo nei negozi di dischi. Eh sì, perché era il posto dove si rifornivano i nostri Mr. DJ. Lì trovavano quelle bombe sonore. Un pellegrinaggio continuo verso quei negozi storici, tipo al Disco Più a Milano, il Dimar a Rimini. Luoghi mitici perché i DJ si lanciavano affamati su quei vinili di importazione o sui white label appena stampati dalle etichette indipendenti, tipo Disco Magic o Discotto. Aziende nate dalla mattina alla sera che stampavano vinili a ritmi industriali. Le copertine spesso erano standard, erano grigie o col logo dell'azienda, l'etichetta. Non c'era il tempo per creare qualcosa di fantasioso, non c'era budget, non c'erano soldi. Il disco doveva uscire subito e entrare in pista. Bisognava far esplodere la dance floor. Il tango ipnotico di My Mind. E a proposito di hit, nate per far saltare le piste, c'è un duo torinese che sotto la guida geniale dei fratelli La Bionda ha firmato il tormentone estivo, definito dall'Italo Disco il migliore. Sotto il ritmo travolgente e apparentemente spensierato, in lingua spagnola, un'icona della guerra fredda dell'apocalisse nucleare. Un successo planetario che ha ridefinito la pop del 1993, Irigheira.

Ma l'Italo Disco era anche una macchina pop impeccabile, patinata, capace di dominare i festival estivi tutta Europa. Il ritmo incalzante, il ritornello killer che ti passa per la testa e rimane lì.

Gennaro Future Brain, il volto di Stefano Zandri e la voce di Tom Hooker. Queste erano le combo della prima Italo Disco, presenza scenica e voce. L'Italo Disco poteva essere anche oscura, ma anche elegante, molto rivoluzionaria. Ne abbiamo sentito prima l'Hypnotic Tango dei Me Mine. Poi c'erano i vinili di Albert One, tipo Turbo Diesel. La melodia di P. Lion con Happy Children.

Quando l'Italo Disco ha iniziato a scemare verso la fine degli anni Ottanta, lasciando il posto alla Italo House, molti pensavano che fosse stata una moda passeggera. Niente di più sbagliato, per dire i Daft Punk non esisterebbero senza l'Italo Disco. I Pet Shop Boys hanno basato la loro intera carriera su quelle precise sonorità. Ogni mese c'è un mercatino dell'usato, dei vinili. I DJ di tutto il mondo scavano in quei mercatini alla ricerca di vecchi vinili italiani stampati su vinile scadente, se volete, ma carichi di quell'energia, di quell'elettronica che pare ancora moderna e che molti sognano.

Voi prendete Don't Cry di Savage, un pezzo di rara bellezza, un pezzo così moderno nonostante abbia 40 anni. Savage, Roberto Zanetti, un artista che diventerà poi uno dei grandi produttori degli anni 90 dell'Eurodance, scoprendo talenti stile Corona. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Un po' di storia, un po' di musica, un po' di Italo Disco, un po' di chiacchiere, un po' di ricordi.

Navighiamo nelle leggende del Little Disco di quel periodo favoloso, gli anni 80 e inizio 90. Come si dice adesso, che ne sanno i 2000, noi c'eravamo. Su quelle piste fumose, con quelle strobo sparate al massimo. E poi tutti a pomiciare sulle poltroncine.

Il prossimo pezzo è di un pioniere della musica elettronica. Il pioniere mondiale della musica elettronica, Giorgio Moroder. In questo pezzo con Philly Hockey, Together in Electric Dreams. Questo è Viaggiando Night and Day Radio Show. Dovete accontentarvi.

Abbiamo viaggiato tra capelli cotonati, giacche con le spalline imbottite, larghe come porta da calcio, canzoni d'amore cantate con una grammatica da traduttore automatico. Ma ammettetelo, ammettetelo con voi stessi, anche io lo sto facendo, avete battuto il piede tutto il tempo. L'Italo Disco non è finita, è una leggenda, ma vi entra nel cervello e non vi molla più. Ma prima di spegnere i sintetizzatori, far riposare le drum machine e rimettere la lacca a posto, vi lascio con un capolavoro assoluto che ancora fa ballare milioni di persone. Quindi fa niente che siete nel traffico, state lavando i piatti, state portando in giro il cane. Immaginatevi in quelle discoteche della Riviera Romagnola, fermi sui divanetti e quando la pista si riempie, iniziate a ballare questo ritmo stupendo di Mike Francis, Survival, Viaggiando, Night and Day Radio Show, Non Finisce Mai.

14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice

0: L'attrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 14 ottobre con il GR delle buone notizie. Le tartarughe marine che vengono recuperate dopo incidenti, catture accidentali o ferite possono spesso tornare in libertà grazie ai centri specializzati. È proprio quello che è successo a Ischia con tre caretta curate al Turtle Point di Portici. Questi centri non si limitano a curare gli animali, seguono un vero percorso di riabilitazione, verificando che possano tornare a nutrirsi e muoversi autonomamente prima della liberazione. A Milano è stata inaugurata la mostra Seveso 2076, dedicata ai 50 anni dell'incidente dell'Icmesa. La parte più interessante è che l'esposizione non si limita a ricordare una tragedia del passato, ma racconta come quell'evento abbia contribuito a cambiare le regole sulla sicurezza industriale in Europa. Da quella vicenda è nata infatti la cosiddetta direttiva Seveso, che ha imposto agli Stati europei una maggiore attenzione agli impianti industriali a rischio. A Grottammare, nelle Marche, un istituto superiore ha vinto il primo premio di un concorso nazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Gli studenti hanno realizzato un disegno nel quale l'ombra di un ragazzo è composta da norme, procedure e dispositivi di sicurezza. Il progetto è stato scelto tra quelli presentati da 110 istituti italiani. È una buona notizia perché significa che la prevenzione può essere insegnata ai ragazzi non soltanto attraverso regole e lezioni, ma anche attraverso creatività e linguaggi capaci di lasciare un segno. A Città del Messico verrà presentata The Sound of Light, una performance italiana che mette insieme luce, suono, tecnologie e materiali recuperati dal mare. Gli artisti utilizzano anche plastica, metalli, vetri e altri frammenti restituiti dal mare, trasformandoli in strumenti sonori. L'opera diventa così anche una riflessione sull'ambiente. Ciò che normalmente consideriamo un rifiuto può essere trasformato in qualcosa capace di creare emozione e cultura. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione. Un giorno dalla redazione, almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick di riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Brugge e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho con Gasperini che pensa a Sulé al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra radio del cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

Almanacca è dolcezza e quando pensate alla dolcezza pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno. Il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

Tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirare le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare, va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7 Va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

0: Bentrovati in antenna da Iris Azur. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di Setteva FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di Setteva Motori e mi è venuta una gran voglia di Mazzanti e Vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente, sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e Vantra ha solo 5 esemplari prodotti ogni anno.
1: Nulari e basso di statura, nulari e al di sotto del normale.

Volari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude. È un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera è arrivata la seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tressoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
1: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
0: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvikas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra l'immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni, fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12, il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent, in console ed in regia la nostra piaga Daniele Liberato. Daniele, oggi ti porto un musicista per passione, non di professione, ma in realtà è uno degli ospiti con cui mi sono, diciamo, che ha capito meglio il mio linguaggio, Davide De Martin. Ciao Davide.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Davide, tu nasci e cresci a Milano, raccontaci un po' questa Milano, come ti accompagna verso il tuo percorso musicale.
2: Sì, io musicalmente mi formo a Milano come autodidatta, già nell'adolescenza, grazie alla musica rock. Infatti entrai in un complesso rock, ci chiamavamo Cantina Umida perché suonavamo in cantina, e quindi poi da lì ho fatto qualche serata. Poi dal rock sono passato alla musica reggae e ho lavorato come DJ vocalist per due sound system della scena milanese, che erano il Già Lion Sound System e il Bristol Manfire Sound System. E poi ho cominciato a fare le mie autoproduzioni e sono passato più al rap perché lo trovavo un linguaggio più consono e più immediato per raccontare le storie in musica e quindi per...
1: Come si fa a cambiare stile? Un consiglio, se qualcuno volesse cambiare stile o avesse un'idea di avvicinarsi al rap, che comunque è estremamente difficile, che
2: sì,
1: consiglio
2: io, guarda,
1: dai?
2: Io consiglio di non avere pregiudizi, non avere barriere mentali, perché al di là dei generi e dello stile che uno fa, l'importante è che il brano sappia, secondo me, emozionare l'ascoltatore, cioè che crei una sorta di empatia tra l'autore e l'ascoltatore. Ecco, questo è l'importante. Poi se uno lo vuole esprimere in rap o in rock, quello è, non è importante, cioè è secondario.
1: Davide, io farei subito sentire questa tua voce calda. Vorrei un brano, come dicevamo prima,

0: Davide, come inizia un po' il percorso di scrittura dei tuoi pezzi? Parti da un beat piuttosto che da un riff?
1: Allora, a me è sempre piaciuto scrivere i testi delle canzoni, quindi di solito mi annoto quando mi vengono delle idee, le annoto sul, una volta era al quaderno, adesso è il cellulare. E poi insomma compongo un po' di strofe e poi comincio a cercare un beat che mi piace, che si potrebbe, su cui si potrebbe rappare bene. E poi una volta che costruisco, diciamo, la base del beat, del testo, poi mi avvalgo della collaborazione di un arrangiatore per, diciamo, colorare la base, ecco, per farla un po' più musicale.
0: Ma noi possiamo trovarti sui social e ascoltare questa sì, voce così strepitosa. Dove?
1: Certo, sui social ormai, se non sei sui social non esisti praticamente.
0: Non hai torto,
1: Sì, su Facebook c'è la pagina Facebook Da Vinci.
0: Da Vinci,
1: da,
0: ok.
1: Sì, di apostrofo Vinci. Okay. E poi sono su YouTube, sempre il canale con lo stesso nome.
0: Instagram,
1: sì, ho il mio profilo personale.
0: Ma noi ti stalkeriamo ovunque, non solo sui profili quelli pubblici.
1: Stalkerate, non c'è problema, ci connettiamo tutti, anche bello così, dai.
0: Davide, invece
1: io... Basta cercare Davide De Martino e mi trovate ovunque.
0: Davide, ma io... Prima di chiudere e lasciarci, perché il nostro Daniele è sempre lì in agguato con le sue forbici del tempo, vorrei chiederti qualcosa in più sul pezzo che poi chiuderà questa nostra intervista, che è Il sì, poeta e la musica.
1: Sì, Il poeta e la musa, sì. L'avevo scritto quando ero ragazzo per una tipa che mi piaceva molto. Infatti grazie a questo pezzo poi la conquistai, quindi... è un pezzo a cui sono molto affezionato.
0: Raccontaci qualcosa di più, dai, così poi ce la sentiamo.
1: Sì, niente, allora...
0: Come mai hai ripreso dal cassetto dei ricordi questo amore?
1: Sì, perché noi in realtà non l'avevo mai pubblicata la canzone, l'avevo fatta in forma privata. E quindi, siccome mi sembrava una canzone orecchiabile, ho deciso poi di pubblicarlo ufficialmente in memoria dei bei tempi, perché poi la storia andò malissimo in realtà.
0: Ah, quindi dei bei tempi andati di una storia che fu.
1: Esatto, che andò malissimo. Cioè all'inizio era bellissima, però poi andò malissimo. E quindi,
0: vabbè, questi sono i grandi amori che si accendono e poi muoiono di punto in bianco.
1: Esatto,
0: si spegne l'ardore.
1: Va bene anche così, resta la musica. Dai.
0: Assolutamente sì. Davide, grazie per essere stato con noi e facciamo sentire
1: grazie
0: subito il tuo pezzo.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Grazie Davide.
1: Buona musica a tutti.
0: A te, ciao, a presto. Ciao.
1: A presto. Give to them David Martin.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia, ha detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche, innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport: Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Cabocla.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona, i due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo, molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati, anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine, senza fine, senza fine.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una minicar e responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne. Tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport e il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup e aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo SLASC, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Iniziamo con la raccolta firme avviata dal Comitato Feltrino per il diritto alla salute a Feltre. Ieri, durante il mercato di Largo Castaldi, numerosi cittadini hanno partecipato all'iniziativa, esprimendo il loro sostegno per il diritto alle cure, in risposta alle problematiche legate alle liste d'attesa. Passiamo ora al Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, dove la Giunta Regionale del Veneto ha proposto un contributo di 80.000 euro per la riparazione di sentieri e strade forestali danneggiati da eventi meteorologici avversi. Questo finanziamento fa parte di un riparto complessivo di 150.000 euro destinati ai parchi regionali. In ambito sportivo, lo Ski College Veneto ha inaugurato la nuova stagione con un significativo incremento di partecipanti. Sono 70 i giovani atleti che si cimenteranno nelle discipline nordiche, come sci, fondo, biathlon e snowboard, come annunciato dal presidente Michele Costa durante un evento tenutosi il 10 ottobre al Cinema Dolomiti. A Belluno, la società Dante Alighieri ha riaperto i battenti. Martedì 12 ottobre, presso la sede di Confindustria Dolomiti, è stata costituita una nuova associazione di promozione sociale, che si propone di perseguire finalità civiche e di utilità sociale, dopo un periodo di chiusura. Infine, il marchio Castelli torna al Tour de France dopo 33 anni. A partire dal 2027, l'azienda sarà partner ufficiale per l'abbigliamento tecnico delle competizioni ciclistiche organizzate da Amaury Sport Organization, inclusi il Tour de France e il Tour de Suisse. Queste le principali notizie del giorno. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Papà Noteale, lo chito. Cooking soul.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita,

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis: Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket: dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup: aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare: Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eccoci qua.

Live, lucette tutte accese, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. E allora si parte subito con qualcosa di arci

perché il rock svedese suona così e gli Hydra hanno dimostrato già in due occasioni di saperci fare. Adesso terzo album.

new entry di 7 giorni fa, già in attivo di 4 gradini. Dalla posizione 20 alla 17 invece si porta Rebecca Black con questa Exhibitionism.

Il secondo album di Rebecca Black si intitola Age of the Exhibitionist e contiene anche questa quasi title track, perché invece il titolo esatto della traccia è Exhibitionism, quindi

0: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar FM Bar Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Eccoci all'orario fissato anche sulla vostra emittente per un collegamento con la redazione di 7ba.fm. Altro ghiotto appuntamento con un'altra puntata che davvero si preannuncia come interessante. Parleremo di musica di un'Italia particolare, perché sapete che ogni regione ha il suo modo di esprimersi, no? Nel dialetto, sapete come è stata formata l'Italia, però diciamo ci sono delle regioni più fortunate, che ne so, come quella del Veneto o quella della Campania, dove la lingua più che un dialetto è un vero e proprio idioma a parte. Andiamo questa volta nel sud, nella capitale del sud, si potrebbe senz'altro dire una delle più belle città del mondo, perché andiamo a Napoli, perché dovrebbe essere già collegato con noi Odla Bob.
5: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato a questa bella trasmissione che parla di arte, di cultura e di musica.
4: Insomma, davvero sei il personaggio giusto, perché a volte si definisce sottocultura, invece io dico che è una cultura di profondità, perché vai ad appoggiare le radici e nell'essere partenopeo, ma proprio davvero partenopeo, sei aperto alle varie mescolanze che da sempre vanno a caratterizzare e a incidere sulla vostra bella cultura. Tra l'altro, Odla Bob, nessuno va al comune e così battezza il suo proprio figlio, ma com'è che è nato e cosa significa di preciso questo nome d'arte?
5: Ah, in realtà questo è un nome d'arte che deriva dal mio nome anagrafico, Aldo. Facendo il contrario delle lettere esce fuori Odla. Con l'accostamento di Bob, che è uno dei più grandi leggendari della musica reggae, Bob Marley degli anni 80, che è ancora oggi, quindi attraverso la sua arte con i figli e quant'altro diffonde ancora il suo messaggio di aggregazione sociale, di pace e di libertà. Da qui è derivato il mio nome d'arte, quindi da un genere giamaicano, rhythm and blues, e dal mio nome anagrafico Aldo, facendolo pronunciare al contrario, Odla, quindi Odla Bob, e questo è il mio nome d'arte, l'alias, insomma.
4: Avendo ascoltato qualcosa della tua produzione, sicuramente Bob, avevo capito che si riferiva sicuramente al grande Marley, il leggendario, no? Senz'altro il principale esponente della musica reggae. Fatto bene a ricordare l'operato dei molteplici figli che continuano sulla sua strada, perché ricordiamolo, come del resto hai già fatto tu, oltre che essere ottima musica da ascoltare, piacevole da interpretare col linguaggio del corpo e tutto quanto il resto, è soprattutto una musica che è messaggio di pace in questo momento in cui ce n'è bisogno. Certo, continuare ad ascoltare il reggae. A Odla non c'era arrivato che Aldo letto al contrario. Tra l'altro c'è proprio un pezzo che abbiamo nel mirino che è proprio di matrice assolutamente reggae, e diciamo che è il caso di ascoltarlo. Che ne pensi? Vuoi annunciarlo tu?
5: Sì, dai, facciamolo ascoltare un po' a tutti, che la musica reggae è sempre una musica di energia positiva, di messaggi positivi, che fa riflettere sul senso della vita, ma fa anche, diciamo, divertire e ballare un po', perché è un ritmo di allegria e di solarità, e quindi un ritmo che ci prende a ballare e stare bene insieme.
4: E allora
5: facciamo il mio brano. Sì,
4: sì, vai, vai, annuncialo.
5: More Freedom. Allora parliamo di un brano che annuncia il rispetto e la libertà tra tutte le persone nel mondo, quindi la convivenza pacifica, lo scambio culturale, il rispetto delle persone che ovviamente soffrono, quindi rispetto per le persone che hanno dei problemi mentali, dei problemi fisici. Ho scritto questa canzone proprio per far capire alle persone che le diversità sono delle ottime armi per poter tirare fuori la propria arte che ogni persona ha dentro. Abbiamo degli esempi mondiali di persone che con problematiche che sono diventate dei grandi artisti, Ray Charles, il grande pittore Van Gogh, insomma, e tanti altri che in questo momento non mi vengono in mente, però penso che siano dei vantaggi anche a volte avere delle piccole problematiche. E l'arte viene, come diceva anche il grande De André, dalle tami nascono i fiori, quindi si può capire bene che affondando le radici, le profondità della terra, si può tirare fuori il meglio di sé. Ogni persona deve, attraverso il rispetto proprio per la vita e il rispetto delle persone, del prossimo. Questo è un messaggio, diciamo, di spiritualità.
4: E allora è proprio vero che l'arte viene in soccorso di molte cose. Abbiamo incuriosito decisamente abbastanza. Allora ascoltiamo questa Respect Brother.

0: basta, più libertà.
1: E beh, tutti quanti qua in studio a portare il ritmo del reg, perché di solito è proprio inevitabile, è un ritmo che trascina. Poi tra l'altro questa interpretazione ben cucinata con questi ingredienti al posto giusto in una chiave partenopea, e qui voglio arrivare perché insomma anche e soprattutto con Pino Daniele si è iniziata a percorrere una strada con il mescolare varie lingue, in particolare appunto l'italiano che compare un po', però con il dialetto napoletano, la lingua partenopea, insisto col dire così perché ritengo sia meglio, con anche l'inglese che è a volte inevitabile se si vuole arrivare a un più vasto numero di orecchie all'ascolto. E quindi adesso un pezzo che forse da una parte è ancora più bello, perché va a essere così un messaggio che richiama un po' le radici della nostra Italia, no? Che ha questa forma particolare, una penisola che naturalmente deve essere unita in una sola nazione. La nostra moltitudine di culture ci fa primeggiare in diversi campi, però si sa che abbiamo 20 cucine, 20 stili d'arte, 20 addirittura modi di essere cantautori, no? Perché come ti sposti di regione in regione è quasi una confederazione di stati la nostra. E però diciamo dalle radici c'è questa storia qui del regno delle due Sicilie, questa storia città cui tu sei molto legato, diciamolo pure, no?
2: Sì, assolutamente è vero questa cosa. Il nostro passato storico fa parte della nostra cultura, non possiamo negarlo, è inevitabile. Volendo o volendo, comunque noi dobbiamo comunque lottare per le nostre radici identitarie sempre. Posso sempre affermare attraverso la pace e attraverso la cultura, mai con la violenza. Questo è il, diciamo, lo scopo principale per cui la musica ci fa convivere sempre pacificamente. La radice identitaria del Regno di Napoli viene fuori attraverso la musica popolare. La musica popolare di Eugenio Bennato, di Carlo D'Angiò, che sono stati i primi a diffondere la cultura identitaria attraverso la musica. Attualmente ne sono svariati gruppi che fanno questo genere di musica, e quindi io ho attinto un po' di cultura identitaria proprio perché in un periodo della mia vita ho ascoltato il grande Eugenio Bennato, il grande Carlo D'Angiò, Peppe Barra, Concetta Barra, e quindi tutta la NCCP che negli anni 70 ha fatto la storia della musica popolare. Tra l'altro a Napoli ci sono state le prime esperienze di registrazione già a fine 800, quindi come ben dicevi tu, Napoli era stata la capitale non solo del sud ma anche della musica. Già in nord Europa, in Francia, nell'800 già venivano a Napoli a fare esperienze di musica grandissimi artisti, pittori, cantanti. Quindi la radice identitaria del sud di Napoli è un qualcosa di lungo nella storia, ma altrettanto affascinante da scoprire sempre, pieno di risorse artistiche.
1: E beh, che dire, carissimo Odla Bob, sei uno che oltre a suonare, cantare bene, comporre con grande ingegno e ispirazione, sei anche uno che parla. Stiamo andando lunghi nei tempi, e quindi però ascoltiamolo, anche perché molti sicuramente la

Che tutta la gente era terra mia, a sapesse che sta verità e cagnasse che sta realtà, essere ribellasse, onore, fede, tradizione e verità. Ma prima innanzi chi ci comanda ci avesse aiutato, per far restare tutti i figli nostri e per dire oggi è sempre viva.

0: avvenuto durante il pezzo.
1: Sì, è una ragazzina che figlia di un DJ d'arte che suonava con i 99 Post e che all'epoca registrava con me nello studio, una ragazzina che si divertiva a fraseggiare su delle canzoni di Michael Jackson.
0: Il tempo però è davvero tirannissimo, ma nessun problema perché torneremo sicuramente a contattarti perché vogliamo sapere tutto di te. Grazie intanto per aver accettato di regalarci questa chicca, questa anteprima. Odla Bob l'abbiamo ascoltato con Sangue Napolitano, anche se poi avevamo già aperto con Respect Brother and Sister. Che dire, Odla, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: E termina qui ringraziando Odla Bob per il suo intervento, questo numero di Algodei che tornerà domani alla stessa ora. Come sempre l'argomento della prossima puntata è a sorpresa, sapete che tocchiamo vari generi e settori con vari redattori sempre presenti qui in redazione di 7va.fm o collegati con le nostre sedi staccate. La linea torna allo studio di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba, mercoledì 14 ottobre 2026. La situazione generale. Si afferma un promontorio anticiclonico che si protende da sud-ovest, con massimo barico a metà settimana. Nel frattempo ad est una depressione chiusa si stacca dal flusso principale nel Baltico e si isola progressivamente verso sud nella seconda parte della settimana, senza effetti per la montagna Veneta, dove il tempo permane stabile, inizialmente con significativi spazi di sereno e successivamente con maggiore nuvolosità a fine periodo. Nel complesso le temperature tornano su livelli superiori alla media. Il tempo previsto per oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte e qualche addensamento su Dolomiti. Nelle valli deboli venti con direzione variabile, in quota da nord, in genere moderati e solo a tratti tesi, a 10-30 km/h a 2000 metri e 25-40 km/h a 3000 metri. Temperature in aumento nei valori massimi, soprattutto in quota, su Prealpi a 1500 metri massima 14, a 2000 metri massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri massima 10, a 3000 metri massima 4. Il tempo previsto per domani. Cielo poco nuvoloso per velature, con alcune nubi alte in più su Cadore e Comelico nel pomeriggio, assieme a qualche nuvolamento irregolare su Prealpi. Tra notte e parte del mattino non esclusa qualche nube bassa in alcune valli. Precipitazioni assenti. Temperature in generale lieve aumento, specie le minime nelle valli e le massime in quota, su valori di poco superiori alla media. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 13, a 2000 metri minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 12, a 3000 metri minima 3, massima 5. Venti in quota moderati tesi da nord, deboli in valle, a 10-30 km/h a 2000 metri e 35-45 km/h a 3000 metri. Venerdì 16, cielo poco o parzialmente nuvoloso con qualche nube bassa fino a parte del mattino in alcune valli. E velature in transito in giornata, anche compatte verso sera su Dolomiti, fino a cielo a tratti nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve aumento, più marcato su Dolomiti e ben oltre la media.

del periodo in quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 12, massima 15, a 2000 metri minima 10, massima 13. Su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 14, a 3000 metri minima 4, massima 5. Venti in quota moderati da nord, deboli variabili nelle valli, a 10-15 km orari a 2000 metri e 15-30 km orari a 3000 metri. La tendenza per sabato 17. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa fino al mattino su Prealpi. Verso sera nubi in aumento. Temperature minime in calo, minime senza grosse variazioni. Venti deboli in rotazione antiorarie da nord a sud-ovest nel corso della giornata. Domenica maggiore nuvolosità con solo alcuni tratti soleggiati ma senza fenomeni. Temperature in calo, specie in montagna. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Mercoledì 3.700 metri, giovedì 3.800 metri, venerdì 3.900 metri. Sabato 3.300 metri, domenica 2.800 metri. Prossimo bollettino, 15 ottobre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, individuati e denunciati i due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Sono un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti. I due avrebbero ammesso le loro responsabilità. Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi nella notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. La notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla. Lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo l'intervento a cui il pontefice è stato sottoposto per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. 2 giornate, 0 punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte nelle prime 4 uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la 10ª posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris Napoli contro lo Slask. Poi le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la 10ª posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
4: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
5: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto. Money for Nothing dei Dire Straits, 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock. 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80, perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing, 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band british. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio. Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi. La WhatsApp line 347-5154-690 per i vostri messaggini. Il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. I social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social. Usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi, e sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Erin Styles, ancora, anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta alla macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence,

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

fatto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: Fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Trisequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Trisequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Trisequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: L'ho già detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte, un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.

Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata.

0: giornata. Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno del WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: E voilà amici, ci siamo anche quest'oggi. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: E siamo pronti per un'altra puntata dedicata alla musica italiana, ovvero Italia in sette note, la storia della musica nazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Praticamente sono sei decenni e quindi sono sei canzoni, una canzone per ogni decennio. Ovviamente provate a pensare da dove partiamo.
3: Partiamo infatti dagli anni 60 e iniziamo andando ad ascoltare un brano che vinse il disco per l'estate nel 1968, ottenendo un enorme successo e piazzandosi al 12° posto nella classifica dei singoli più venduti dell'anno in Italia. Lui è Riccardo Del Turco e il pezzo che ascolteremo è Luglio.
2: In una versione tuttavia rimaneggiata, non è l'originale, anche perché l'originale era tutt'altra cosa, ma noi abbiamo pensato di regalarvela in questa veste più recente.

0: Abbiamo ascoltato uno dei più grandi successi di Riccardo Del Turco con Luglio, in una versione un pochino più moderna, e adesso ci spostiamo negli anni 70. Cosa dici, Marco?
1: Intanto rimanendo con una formazione nata negli anni 60, perché gli Equipe 84 nacquero intorno alla metà degli anni 60. In questo caso però li ritroviamo con questo singolo di inizio anni 70, Pomeriggio ore 6.

0: È un vero e proprio inno alla voglia di vivere dei giovani questo pomeriggio ore 6 degli Equipe 84, si era all'inizio degli anni 70 ed ora ci spostiamo di almeno una decina d'anni.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare una coppia che ha fatto la storia della musica italiana. Il brano fu presentato ad un festival di Sanremo nel 1982, piazzandosi al secondo posto. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è Felicità e loro sono Albano e Romina.

0: Bellissima ragazzi, abbiamo appena ascoltato uno dei tanti pezzi celebri di questa fantastica coppia che ha fatto sognare tantissimi di noi con la loro bellissima storia d'amore. Vi abbiamo proposto Felicità e loro erano Albano e Romina.
1: Sicuramente la coppia, diciamo, simbolo degli anni Ottanta, perché insomma hanno rappresentato davvero la coppia di persone celebri, di persone della canzone. Felice, vabbè, dopo ognuno naturalmente ha le sue vicissitudini. Allora, siete all'ascolto di Italia in sette note, l'appuntamento con la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone dietro l'altra, una canzone per ogni decennio, da un festival di Sanremo ad un altro festival di Sanremo. Qui si era all'inizio degli anni 90. Lei è Mia Martini, la ritroviamo quest'oggi con un pezzo triste, ma anche con un filo di speranza. Gli uomini non cambiano.

0: Avete singhiozzato insieme a me ascoltando questa Gli uomini non cambiano di Mia Martini, scritta per lei da Marco Masini. E adesso ragazzi ci diamo un po' di carica perché negli ultimi minuti ci siamo un po' troppo ammorbiditi.
1: Infatti passiamo ad un gruppo fondato da Francesco Sarcina nei primi anni 90 e che dopo alcuni anni di anonimato ha fatto breccia al grande pubblico nel 2003 con Dedicato a te, che ora vi offriamo. Stiamo parlando delle Vibrazioni.
0: Ci serviva un po' di carica perché davvero ci siamo un po' troppo ammorbiditi.

0: abbiamo appena proposto le vibrazioni con Dedicato a te. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, andando ad ascoltare un brano che Marco ci presenterà.
1: Dal rock giovane, almeno di allora, nei primi anni 2000, ad un rock più adulto, quello di Vasco Rossi, che praticamente è sulla breccia dell'onda dalla fine degli anni 70 e sembra non perdere un colpo. Lo ritroviamo quest'oggi con questo motivo intitolato Dannate nuvole, di qualche anno fa.

0: titolo non è chissà perché, anche se lui lo ripete diverse volte, ma è Dannate Nuvole. E quest'oggi il nostro Italia sette note, lo completiamo con il rocker italiano sicuramente più conosciuto e più amato nel nostro paese, non per togliere null'altro agli altri. Vasco Rossi chiude tutto e noi, Marco Mari
1: e Angela, vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Alla prossima.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: Music Discovery.
1: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

Arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, hanno ammesso le 6 aggressioni le 2 persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I 2 che hanno precedenti per furto insieme sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria, lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo.

Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche vellatura di passaggio, delle foschie e dei banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra Basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I 2 hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma, nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario. Così il primo ministro britannico Burnham, in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ.

0: from 7 Bar FM Alter Radio, All Go Day.
1: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio, All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Nauti Radio, All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio, All Go Day. From 7ba.fm/LT Radio.
4: Eccoci all'orario fissato anche sulla vostra emittente per un collegamento con la redazione di 7va.fm. Altro ghiotto appuntamento con un'altra puntata che davvero si preannuncia come interessante. Parleremo di musica di un'Italia particolare, perché sapete che ogni regione ha il suo modo di esprimersi, no? Nel dialetto, sapete come è stata formata l'Italia, però diciamo ci sono delle regioni più fortunate, che ne so, come quella del Veneto o quella della Campania, dove la lingua più che un dialetto è un vero e proprio idioma a parte. Andiamo questa volta nel sud, nella capitale del sud, si potrebbe senz'altro dire, una delle più belle città del mondo, perché andiamo a Napoli, perché dovrebbe essere già collegato con noi Odla Bob.
5: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato a questa bella trasmissione che parla di arte, di cultura e di musica.
4: E beh, insomma, davvero sei il personaggio giusto, perché a volte si definisce sottocultura, invece io dico che è una cultura di profondità, perché vai ad appoggiare le radici e nell'essere partenopeo, ma proprio davvero partenopeo, sei aperto alle varie mescolanze che da sempre vanno a caratterizzare e a incidere sulla vostra bella cultura. Tra l'altro, Odla Bob, nessuno va al comune e così battezza il suo proprio figlio, ma com'è che è nato e cosa significa di preciso questo nome d'arte?
5: Ah, in realtà questo è un nome d'arte che deriva dal mio nome anagrafico, Aldo. Facendo il contrario delle lettere esce fuori Odla. Con l'accostamento di Bob, che è uno dei più grandi leggendari della musica reggae, Bob Marley degli anni 80, che è ancora oggi, quindi attraverso la sua arte con i figli e quant'altro diffonde ancora il suo messaggio di aggregazione sociale, di pace e di libertà. Da qui è derivato il mio nome d'arte, quindi da un genere giamaicano, rhythm and blues, e dal mio nome anagrafico Aldo, facendolo pronunciare al contrario, Odla, quindi Odla Bob, e questo è il mio nome d'arte, l'alias, insomma.
4: Avendo ascoltato qualcosa della sua produzione, sicuramente Bob, avevo capito che si riferiva sicuramente al grande Marley, il leggendario, no? Senz'altro il principale esponente della musica reggae. Fatto bene a ricordare l'operato dei molteplici figli che continuano sulla sua strada, perché ricordiamolo, come del resto hai già fatto tu, oltre che essere ottima musica da ascoltare, piacevole da interpretare col linguaggio del corpo e tutto quanto il resto, è soprattutto una musica che è messaggio di pace in questo momento in cui ce n'è bisogno. Certo, continuare ad ascoltare il reggae. A Odla non c'era arrivato che Aldo letto al contrario. Tra l'altro c'è proprio un pezzo che abbiamo nel mirino che è proprio di matrice assolutamente reggae, e diciamo che è il caso di ascoltarlo. Che ne pensi? Vuoi annunciarlo tu?
5: Sì, dai, facciamolo ascoltare un po' a tutti, che la musica reggae è sempre una musica di energia positiva, di messaggi positivi, che fa riflettere sul senso della vita, ma fa anche, diciamo, divertire e ballare un po', perché è un ritmo di allegria e di solarità, e quindi un ritmo che ci prende a ballare e stare bene insieme.
4: E allora
5: annunciamo il mio brano. Sì,
4: sì, vai, vai, annuncialo.
5: More Freedom. Allora parliamo di un brano che annuncia il rispetto e la libertà tra tutte le persone nel mondo, quindi la convivenza pacifica, lo scambio culturale, il rispetto delle persone che ovviamente soffrono, quindi rispetto per le persone che hanno dei problemi mentali, dei problemi fisici. Ho scritto questa canzone proprio per far capire alle persone che le diversità sono delle ottime armi.

0: per poter tirare fuori la propria arte che ogni persona ha dentro. Abbiamo degli esempi mondiali di persone che con problematiche che sono diventate dei grandi artisti, Ray Charles, il grande pittore Van Gogh, insomma, e tanti altri che in questo momento non mi vengono in mente, però penso che siano dei vantaggi anche a volte avere delle piccole problematiche. E l'arte viene, come diceva anche il grande De André, dalle tami nascono i fiori, quindi si può capire bene che affondando le radici le profondità della terra si può tirare fuori il meglio di sé. Ogni persona deve, attraverso il rispetto proprio per la vita e il rispetto delle persone, del prossimo. Questo è un messaggio, diciamo, di spiritualità.
1: E allora è proprio vero che l'arte viene in soccorso di molte cose. Abbiamo incuriosito decisamente abbastanza. Allora ascoltiamo questa Respect Brother.

0: basta, più libertà.
1: E beh, tutti quanti qua in studio a portare il ritmo del reg, perché di solito è proprio inevitabile, è un ritmo che trascina. Poi tra l'altro questa interpretazione ben cucinata con questi ingredienti al posto giusto in una chiave partenopea, e qui voglio arrivare perché insomma anche e soprattutto con Pino Daniele si è iniziata a percorrere una strada con il mescolare varie lingue, in particolare appunto l'italiano che compare un po', però con il dialetto napoletano, la lingua partenopea, insisto col dire così perché ritengo sia meglio, con anche l'inglese che è a volte inevitabile se si vuole arrivare a un più vasto numero di orecchie all'ascolto. E quindi adesso un pezzo che forse da una parte è ancora più bello, perché va a essere così un messaggio che richiama un po' le radici della nostra Italia, no? Che ha questa forma particolare, una penisola che naturalmente deve essere unita in una sola nazione. La nostra moltitudine di culture ci fa primeggiare

0: d'arte, 20 addirittura modi di essere cantautori, no? Perché come ti sposti di regione in regione è quasi una confederazione di stati la nostra. Però diciamo dalle radici c'è questa storia qui del regno delle due Sicilie, questa storicità a cui tu sei molto legato, diciamolo pure, no?
1: Sì, assolutamente è vero questa cosa. Il nostro passato storico fa parte della nostra cultura e non possiamo negarlo, è inevitabile. Volendo volendo, comunque noi dobbiamo comunque lottare per le nostre radici identitarie sempre. Posso sempre affermare attraverso la pace e attraverso la cultura, mai con la violenza. Questo è il, diciamo, lo scopo principale per cui la musica ci fa convivere sempre pacificamente. La radice identitaria del Regno di Napoli viene fuori attraverso la musica popolare. La musica popolare di Eugenio Bennato, di Carlo D'Angiò, che sono stati i primi a diffondere la cultura identitaria attraverso la musica. Attualmente ci sono svariati gruppi che fanno questo genere di musica e quindi io ho attinto un po' di cultura identitaria proprio perché in un periodo della mia vita ho ascoltato il grande Eugenio Bennato, il grande Carlo D'Angiò, Peppe Barra, Concetta Barra e quindi tutta la NCCP che negli anni 70 ha fatto la storia della musica popolare. Tra l'altro a Napoli ci sono state le prime esperienze di registrazione già a fine 800, quindi come ben dicevi tu, Napoli era stata la capitale non solo del sud ma anche della musica. Già in Nord Europa, in Francia, nell'Ottocento già venivano a Napoli a fare esperienze di musica grandissimi artisti, pittori e cantanti. Quindi la radice identitaria del sud di Napoli è un qualcosa di lungo nella storia, ma altrettanto affascinante da scoprire sempre, piena di risorse artistiche.
0: E beh, che dire, carissimo Odla Bob, sei uno che oltre a suonare, cantare bene, comporre con grande ingegno e ispirazione, sei anche uno che parla. Stiamo andando lunghi nei tempi e quindi però ascoltiamolo, anche perché molti sicuramente la

che tutta la gente era terra mia, a sapesse che sa verità e cagnasse che sa realtà, essere bellasse, onore, fede, tradizione e verità. Ma prima innanzi chi ci comanda ci avesse aiutato, per far restare tutti i figli nostri e per dire oggi è sempre viva, viva terra nostra, viva!

0: tanto durante il pezzo.
1: Sì, è una ragazzina che figlia di un DJ d'arte che suonava con i 99 Posse e che all'epoca registrava con me nello studio, una ragazzina che si divertiva a fraseggiare su delle canzoni di Michael Jackson.
0: Il tempo però è davvero tirannissimo, ma nessun problema perché torneremo sicuramente a contattarti perché vogliamo sapere tutto di te. Grazie intanto per aver accettato di regalarci questa chicca, questa anteprima. Odla Bob l'abbiamo ascoltato con Sangue Napolitano, anche se poi avevamo già aperto con Respect Brother and Sister. Che dire, Odla, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: E termina qui ringraziando Odla Bob per il suo intervento, questo numero di Algodei che tornerà domani alla stessa ora. Come sempre l'argomento della prossima puntata è a sorpresa, sapete che tocchiamo vari generi e settori con vari redattori sempre presenti qui in redazione di 7va.fm o collegati con le nostre sedi staccate. La linea torna allo studio di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo ha detto che l'accordo raggiunto da Trump e Putin è rischioso perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: non è affare di Meloni, mentre il Presidente ucraino Zelensky ringrazia la Premier italiana. Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica annunciata da Trump. Lo ha detto il vice primo ministro russo. Almeno 6 persone sono morte invece negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Individuati e denunciati 2 ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Il calcio con la Champions League: stasera in campo Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il Real Madrid dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
1: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha 2 terzini che vanno tanto in avanti, 2 esterni che vogliono fare la differenza uno contro uno, con 2 interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o 2 praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
0: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
2: Hanno del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
0: Il tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il

punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dall'Indina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica giornata memorabile per la rissaia Pechino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissaia Pechino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani, che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo: il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche vellatura di passaggio, delle foschiere e banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Mix Mauro, Mix Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Mix Mauro, Mix Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, la Presidente del Consiglio ha detto che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Arriva la replica di Mosca, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato: non sono affari suoi. Sequestrata nella notte dai carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di un 16enne e un 17enne, accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. I due hanno ammesso i fatti. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato dal 27 al 30 dicembre. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Iniziamo con la raccolta firme avviata dal Comitato Feltrino per il diritto alla salute, che si è svolta ieri mattina a Feltre. Durante l'iniziativa, centinaia di cittadini hanno partecipato attivamente, firmando per sostenere il diritto alle cure sanitarie, in un contesto di crescente preoccupazione per le liste d'attesa. Passiamo ora al Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, che riceverà un contributo di 80.000 euro dalla Giunta Regionale del Veneto. Queste risorse saranno destinate alla sistemazione di sentieri e strade forestali danneggiati da eventi atmosferici avversi. Il finanziamento fa parte di un riparto complessivo di 150.000 euro per i parchi regionali. In ambito sportivo, lo Ski College Veneto ha ufficialmente aperto la nuova stagione, con un incremento significativo di partecipanti. Sono 70 i giovani atleti coinvolti nelle discipline nordiche, tra cui sci, fondo, biathlon e snowboard. L'annata 2026-2027 è stata presentata al Cinema Dolomiti, evidenziando l'interesse crescente verso queste attività. A Belluno è stata recentemente ricostituita la Società Dante Alighieri, un'importante realtà culturale del territorio. L'Assemblea dei Soci ha dato vita a un'associazione di promozione sociale che si propone di perseguire finalità civiche e di utilità sociale, contribuendo così alla vita culturale della comunità. Infine, il marchio Castelli torna al Tour de France dopo 33 anni. A partire dal 2027, l'azienda sarà partner ufficiale per l'abbigliamento tecnico delle competizioni organizzate da Amaury Sport Organization, inclusi il Tour de France e altre gare ciclistiche. Queste le principali notizie del giorno. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Adelante por aquí, por toda la frecuencia. Está bien, mucho bien. Come estás? Siamo in stazione. Si sente. Anche stasera viaggeremo. Ma nel frattempo la nostra consueta passeggiata per prenderci un po' d'aria in libertà provvisoria.

che poi mentre passeggiamo, quello che ci chiediamo spesso e volentieri, che cosa ci passa per la mente, in testa, che cosa ci passa, che siano i soliti pensieri, oppure ci sono delle cose che non riesci proprio ad abbandonare. A volte ti aggrappi alla fantasia, all'immaginazione, a volte ti lasci andare. Una passeggiata, probabilmente come tante passeggiate, però quella del mercoledì sera è sempre una passeggiata lungo il marciapiede, tra le pensiline di una stazione poco affollata, ma che prenderà vita tra non molto. Poi quando dal binario 2 il nostro convoglio arriverà, grazie al nostro macchinista Luca, tutto diventerà magico. Stavo per dire un'altra cosa, ma poi ha detto che sarà una delle ultime serie che arriva elettrico, poi si passerà la carbonella. Io ho pensato di portare le salsicce, lui si è raccomandato che arrivi anche la Coca-Cola con tanto tanto ghiaccio poi. Luca, il nostro macchinista, insieme a Jack la biondina e tutta la gente che affollerà il nostro treno ogni mercoledì sera. Poi una novità stasera, la 47esima radio collegata in interconnessione, un'altra bella radio, soprattutto di amici, Radio Abano Village. Saluto Claude, Max.

c'ho sempre la stessa faccia del mercoledì, eh. Il mercoledì c'ho, porto questa faccia, la faccia del capotreno. Pochi minuti dall'inizio e la passeggiata è sempre un tocca sana a quest'ora della sera, no? Dopo cena, qualcuno che deve ancora cenare, deve ancora rientrare a casa, qualcuno che avrà già acceso la radio mentre sta al volante, quindi prendetevela comoda, lasciate andare l'acceleratore, ci sarà da divertirsi stasera, o almeno ci proviamo.

A volte c'è proprio il bisogno, la necessità di un piccolo spazio tra un pezzo e l'altro per riprendere fiato. Abbiamo imparato a farlo insieme, come abbiamo imparato a sincronizzare i nostri cuori, i nostri pensieri, il nostro viaggiare. Qualcosa che sa di magico, ogni qualvolta si sta insieme, ogni qualvolta si vive Night Rain.

Mi raccomando, fate attenzione, siamo con l'estrazione, quindi allontanarsi dalla linea gialla. Ci sono treni in traffico, Vedo comunque l'insegna del nostro bar che ci attende con impazienza, poi è ormai storia, no? Storia infinita di quella che è la nostra, di prenderci un caffè doppio al bar della stazione prima di partire, prima di salire sul nostro convoglio, dove incontreremo come al solito tantissima gente, tantissimi amici, tantissimi sognatori, viaggiatori, colleghi. E anche stasera, che sera. E questo è Night Train, ragazzi. Basta un semplice click, la radio si accende e...

0: Can y'all say all wrong?
1: Com'è che non ho capito? Perché non ti chiamo?
0: No, I'm not like
1: perché non ti chiamo? Perché non ti chiamo?

0: Come mai non ti chiamo? Non ti chiamo, basta.
1: Well, I'm gonna need a towel out here. Mm. What's that? What's a woman sound like this?

0: Oye, qué poesía rabia.
1: Baby, how come you don't wanna call me anymore?
0: Perché non ti chiamo? Perché non ti chiamo? A volte c'è proprio la necessità di sparire, di scomparire, di diventare quasi invisible, invisibile. Era Alicia Keys e questa Alison Moyet.

Poi quando arrivano queste cose, Miki mi scrive dall'invisibile, c'era da aspettarselo. Ciao Miki, aspettati tu qualcosa che tra poco arriva, eh? Aspettati tu qualcosa. Poi quando arrivano quelle cose che io in stazione c'è poco da fare. Siete fortunati che non ho ancora preso il caffè, quello doppio. E allora quando arriva una canzone così, io mi metto lì lungo il marciapiede e mi metto a cantarla.

c'è la gente che mi guarda, eh? E beh, che succede? Succede anche questo in stazione. Nel frattempo sono entrato al bar. Ehi ragazzi, me lo fate un caffè? Prima mi ha scritto Paolo Fox, ha detto attenzione, Capricorno è nei guai, sta sentendo.

0: settimana, soprattutto stasera, stanotte in treno.
1: Non so più a chi credere.
0: America! Team Bank.
1: C'è da aspettarsi di tutto, soprattutto quando si sta insieme.
0: Natalie!

convinto che Mickey farebbe carte false. Carina Natalie, eh? Natalie Bruglia! E non siamo ancora partiti, ragazzi. Salutiamo gli amici, la nuova radio, 47 radio collegate in interconnessione, altri si collegheranno a partire dalla 22, ma già collegata Radio Abano Village, la 47esima. Siamo in tanti, eh? Quando arriviamo a 50 festeggiamo. È primavera, magari. Respiriamo l'aria. E poi bastano pochi giorni di nebbia, di pioggia, per farci rimpiangere un po' la primavera. E allora c'è Marina Rey. Questa è Primavera.

0: respiriamo nuovi amori aspettando che arrivi primavera. E aspettiamo che arrivi primavera. Beh, sono bastate un paio di giornate un po' uggiose, no? Anche un po' di nebbia, diciamo, per farci rimpiangere un po' la primavera, l'estate.
1: Tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi.
0: Eh sì.
1: Tu dimmi, non mi lascerai, io non ti.
0: Signori in carrozza!
2: Stai ascoltando Night Train con Paolo Spagnolo. Allontanarsi dalla linea gialla.
0: Si parte.
3: Night Train, Night Train, Night Train.
0: Benvenuti dentro un nuovo buio. Benvenuti dentro un nuovo viaggio. Questo è Night Train. Ancora una volta il nostro viaggiare, il nostro stare insieme. Arriveremo a toccare la mezzanotte, se si fa toccare.

ci sono sicuramente delle coste incontaminate dove sarebbe bello andare a fare il bagno in assoluta libertà, dove non c'è tanta confusione.

Devo dire che c'è già una lunghissima lista di amici che si sono già messi in contatto con il sottoscritto, con Night Train, ma piano piano avremo il tempo per salutarli tutti noi. Noi sicuramente ce la faremo, tanto fino alla mezzanotte c'è tempo, no? C'è sempre un po' di confusione lungo il corridoio del nostro meraviglioso treno, poi c'è la gente, entra negli scompartimenti, poi tutto si tranquillizza, ma di solito è così. Prince of the Moment.

0: poi dipende dal momento, no?
1: You know what? I think we better.
0: Ma quando si sta insieme ci sentiamo protagonisti, eh? Quasi degli imperatori, forse degli principi, non esageriamo. Prince of the moment, Cube.

Se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su. E se lo senti così che corre, vuol dire che stai vivendo lo stesso viaggio che sto vivendo io e tantissima altra gente. Pochi minuti dalla partenza, questo è Night Train.

Sicuramente è meglio passare più tardi negli scompartimenti a controllare o a obliterare i titoli di viaggio. Non oso pensare che cosa stia succedendo negli scompartimenti. Chissà che tutti stanno ballando, eh?

Devo ammetterlo, devo ammetterlo. Forse sarà la vecchiaia, forse sarà che il capotreno è un po' datato. Ma faccio difficoltà a seguire tutti i social perché ci sono messaggi che arrivano da ogni dove. E le persone che si stanno su questo treno sono davvero tantissime. Beh. Da Gloria Gaynor a Diana Ross. E beh, questo ragazzi. E chi la dimentica questa cosa qui?

È sempre una scoperta, anche perché noi, abitué del mercoledì sera, sappiamo che la musica non è mai la stessa, cerchiamo comunque nei nostri archivi di rispolverare grandi successi. In ogni caso cerchiamo anche di far girare le cose che magari erano un po' di tempo che non passavamo. I biglietti li passo più tardi, state tranquilli. Non occorre che scappate per il corridoio perché vi vedete arrivare. Non tranquilli, passo più tardi. Vi controllo più tardi. Intanto alzatevi, gente.

doverosissimo sicuramente il nostro saluto a tutti gli editori, a tutte le radio collegate in interconnessione. Dicevamo che sono 47 per la precisione. Da questa settimana anche Radio Abano Village collegata grazie a Claudio Calvello e al mio amico Max insieme. Noi distribuiamo felicità viaggiando in treno. Sì. Ce la faremo. Double D, feel, let's get down. People get up. È il momento di alzarsi. C'era mio amico Cesare che diceva: porto i ragazzi a spasso. Chi erano i ragazzi? I Duran Duran.

c'è qualcuno che sente l'amore, c'è qualcuno che sente il treno che corre, il treno che viaggia. Questo è Night Train. Donna Summer, I feel love.

Qualcuno mi ha scritto: devi salutare il il reparto geriatrico. Beh, devo dire che c'è parecchia gente stasera sul treno, e anche tutti scherzosi. Avranno visto sicuramente Zelig ieri sera, come non mi sono perduto neppure io la puntata. Mi sono divertito da morire.

sicuramente il reparto geriatrico sarà ad Ibiza a questo preciso istante. Sicuramente colleghi attempati, ma sempre in console. Adesso ne arriva uno.

sicuramente il geriatrico che è posizionato, stabilizzato a Ibiza. Chissà poi se vi ha perdonato. Christian Rombostel, un saluto, un abbraccio. Chissà che ci si veda prima o poi.

0: But Night Train.
1: Abbiamo salutato così Cristian Allbuster, ma anche il mio amico Claude Calvello.

Poi sicuramente mettiamo le mani avanti quando si parla di eleganza, di raffinatezza, non possono mancare gli Earth, Wind and Fire. Straordinari, eh? Beh, se ho fatto una promessa devo mantenerla, eh? Hey, my promise. Doverosissimo saluto anche gli amici di Delta Radio, Rovigo, che praticamente mi hanno mandato un video che sta qua. Vai piano in macchina, lascia andare l'acceleratore, dai. Andre, vai piano. Questo è per quelli che sono in movimento, si stanno muovendo un po' come noi in treno, chi in macchina, chi a piedi, chi in bicicletta, chi a cavallo.

magari ci proviamo. Appuntamento sicuramente che il nostro si rinnova di settimana in settimana, in contrapposizione stasera con il volo in TV. Noi facciamo la differenza, noi stiamo viaggiando. Volevo salutare Maurizio, Dani, Tommaso, Andrea, Mario, Mirko, Fabrizio, Maria, Federica, Guido, Monica, Francesco, Michele, Roberto, Lara, Sergio, poi c'è Ennio, Luca, Andrea, Antonio, Paolo, Antonio ancora, mia figlia Benedetta, miau, Paola, Alfredo, Ivan, Marco, Francesco, Nicola, Maria, Stefania, Alessandro, Daniele, Marino, Gabriele, Elisa, ancora? Daniela, Angela, Monica, Francesco ancora, Nicoletta, Nora, Ivan, Uccio, Arianna, Davide, Edi, Laura, Daniele, Alessandro, Federico, Claudio, Clara, Lidia, Flavio, Jessica e Alberto. Ho perso il fiato. Se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su. E se stai viaggiando in macchina, lascia andare l'acceleratore e goditi il viaggio, ma soprattutto la musica, perché qui da noi la musica non si ferma mai. Warm!

al reparto geriatrico mi hanno detto che sono passate le infermiere. Andrea mi scrive: un saluto al gruppo Bae de Gruppo, l'ennesimo gruppo, e gli amici di Sta Zitto, non parlare. Ciao ragazzi, mi raccomando, lasciate andare l'acceleratore, godetevi il viaggio e rimanete su Night Train. Sta zitto, come si diceva, muto era insegnazione. Beh, ci stiamo sempre avvicinando sempre di più al capolinea che arriverà solo alla mezzanotte, ma nel frattempo questa sera me la sono presa comoda. Obliterare i titoli di viaggio lo lasciamo più tardi, quando il clima si sarà rallentato e piano piano il ritmo rallenta, eh? Lo so. Passiamo anche da Brickell a Miami, c'è Federica.

Sono davvero tantissime le stazioni in cui il treno rallenta e poi si riparte. Il nostro viaggio attraversando piccole città, grandi metropoli, attraversiamo la nostra bellissima Italia, arriviamo anche alle Canarie. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo da

Questa radio, Lanzarote, Tenerife, da quelle parti. Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo da Malta, dalle isole, le nostre isole bellissime, Sicilia, Sardegna. Rock with you.

Che fai, Jack? Hai ballato stasera, eh? Poi passo, poi passo. E per la solita rossa devo passare, eh? Come sta la biondina? Tutto bene? Oh, c'è un sacco di gente stasera, ma tantissima anche. Il treno è pieno, pieno, pieno. E non ho voglia di lavorare.

0: poi la nostra esperienza sa che comunque il clima, come il clima cambia anche il tempo, cambia anche una cosa, no? Le insegne dei locali si vanno spegnendo piano piano, il clima si rallenta, le cose cambiano. Alexa, stop. Sono convinto che qualche Alexa in giro per il mondo si è fermata. È passato sicuramente moltissimo tempo da quando usciva questo singolo di William Pitt, City Lights. E beh, sono le insegne che poi arriva il buio, la notte si spengono piano piano.
1: Secret life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

shelter.

ma sicuramente la gioia più grande è quando, quando viaggi, che incontri un sacco di amici, di colleghi, eh? Poi c'è Fabio che alza la mano e dice: io ho il vinile originale di questo pezzo meraviglioso.

È un po' come il cilindro di un mago, no? Dentro mette la mano, ne esce sempre qualcosa di strano, di particolare. E poi quando arriva, o arrivano, certi pezzi, certe cose, ti fanno sognare, o semplicemente ti fanno tornare un po' indietro nel tempo. Alan Parsons Project.

Ricordo una serata in discoteca dove eravamo un po' di colleghe, ci divertivamo. C'era questo pezzo, c'avevo vicino Silvano Milani e Donato Papadia. C'era sto pezzo subito. Mi lascia immaginare che cosa abbiamo fatto. Ne approfitto per salutarli se ritrovo l'ascolto. Comunque, devo dire che è sempre un bel viaggiare il nostro, anche perché suscitano i ricordi, la musica ci rispolvera l'anima, no? E ritroviamo con grande, grande soddisfazione anche cose che ci hanno veramente fatto star bene, che ci hanno regalato qualche bellissima emozione. E poi arrivano le cose che non ti aspettavi. Ed è quello il bello, no? Sei su un treno che corre, che viaggia, dalla musica che non si ferma mai, dagli altoparlanti, la voglia, il piacere, il gusto. Un capotreno che, come tanti, pronto a obliterare i titoli di viaggio lungo il percorso, lungo il corridoio, entrando negli scompartimenti, chiedendo con gentilezza, a volte un po' meno, signori, il biglietto, perché questo è Night Train.

sicuramente si alleggeriscono anche i nostri pensieri. E se a volte ci chiudiamo in noi stessi cercando di capire che cosa sia davvero importante. Rispolverare vecchi ricordi o lasciarli andare, lasciare proprio dimenticarli e vivere comunque il presente. O semplicemente prenderla così come viene la vita. E allora ti godi il viaggio, guardando di tanto in tanto dal finestrino se il buio è così buio e se una stella è lì o non c'è. Comunque, la musica sincronizzata con il mio cuore. Se mi allunghi la tua mano, vedrai che qualcosa succederà stasera, stanotte. E se ti va, alza un po' di più il volume della tua radio. Fallo perché è arrivato il momento, perché sei su Night Train.

La musica dagli altoparlanti, il mio passeggiare avanti e indietro lungo il corridoio di questo treno meraviglioso. La gente, gli abitué, gli scompartimenti, quelli di sempre. Allo scompartimento numero 2 ci dovrebbe essere la Morettina. Al 3 ci sono le bimbe. Al 5 c'è Federica da Miami, è salita a Brickell. Al 6 c'è Monica. Al 7 c'è un'altra Morettina. Poi in fondo, molto in fondo,

mentre indaffaratissimo Jack e la biondina al vagone ristorante al bancone, ho deciso di prendermi una rossa e di sedermi al tavolo di sempre. C'è un po' di confusione, piccolo palcoscenico, ci sono dei ragazzi un po' strani, eh? Si chiama Massive Attack. Mi siedo al tavolo di sempre e me li godo fino in fondo. Il suono mi piace, il ritmo. Un treno che corre, un cuore che batte. Questo, e solamente questo, è Night Train. Da questa parte del microfono con voi, Paolo Spagnolo, l'invisibile, colui che c'è e che non c'è. E che quando c'è, esagera.

è come una goccia che goccia e dopo goccia. È goccia dopo goccia.

qualcosa di continuo, di costante. Una goccia dopo l'altra. Una goccia. Una goccia. Ancora una goccia. E una goccia ancora.

un brivido, una strana sensazione, una goccia dopo l'altra. Una goccia che riesce a sconfiggere una roccia.

tu sei la fiamma nel mio cuore. Illumini la mia stanza, la mia strada, nell'oscurità.

Io appartengo a te. E tu?

0: mi fai sentire così dolce. Rendi la mia vita completa. Io ti appartengo, tu mi appartieni. I belong to you, Lenny Kravitz.
1: Yeah.
0: Lisa Stanfield. Yeah.

non lo farò mai. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Non ti lascerò mai, mai. Ovunque io sia, non ti lascerò mai.

Vorrei proprio renderti felice in ogni modo possibile. Ti darò tutto di me. Che sia possibile o no, la musica è importante. Noi siamo i protagonisti di questo film. Noi siamo Night Train.

0: Non so se è la timidezza.
1: Forse sono timido. Sono così timido. Ho provato in tutti i modi a dirle quanto sia importante per me. Ogni qualvolta mi avvicino a lei, perdo semplicemente il mio coraggio. Come ho fatto dall'inizio, sempre. Sarò timido, sono timido. Ogni piccola cosa che fa è magica. Qualsiasi cosa lei faccia mi eccita da morire. Every little thing she does is magic.

potrebbe essere stata una giornata uggiosa, giorni di pioggia, quando ci siamo incontrati. È un ombrello grande abbastanza, ma sono sempre stato io quello che alla fine prendeva la pioggia per coprire lei, per proteggere lei. Ogni cosa che fa lei è magia. Qualsiasi cosa faccia lei mi eccita. Every little thing she does is magic. Police. Quante cose si possono dire e raccontare dentro un microfono di notte.

A volte dobbiamo imparare, dobbiamo imparare, dobbiamo farlo per capire fino in fondo come siamo. Change your heart. Look around you. Cambia il tuo cuore, guardati attorno. Change your heart. It will astound you. Cambia il tuo cuore, ti sorprenderà. I need your loving. Ho bisogno del tuo amore. Like the sunshine. Come della luce del sole, ho bisogno di te.

Non so se questo succederà stasera, stanotte, mentre si viaggia su un treno fantastico. Però davvero, dovremmo tutti imparare a guardarci dentro, a lasciare andare i pensieri che ci hanno rattristato e prendere il treno del momento, del presente, e di goderselo fino in fondo. Dobbiamo imparare a farlo per vivere meglio.

che si stia parlando d'amore, non lo so. Ma io sono seduto al tavolo di sempre. Mi sono dedicato alla mia rossa, la birra, e mi godo il suono, la musica, che riempie il silenzio di qualsiasi cosa che mi circonda. Me la godo fino in fondo.

volte è facile non sentirsi amati e a volte alzi le spalle, ti arrabbi, te ne vai, ma a volte lasci correre, a volte chiudi gli occhi, ti godi un sogno di una notte così.

ma non riesco proprio a credere che sia finita tra di noi. Hanno detto che il tempo guarisce e sto meglio senza di te.

ci vorrà del tempo, lo so, ma ti supererò. Guarda la mia vita, guarda il mio cuore, li ho visti andare a pezzi. Ora sono pronto a risorgere.

guarda i miei sogni. Sto costruendo ponti da queste scene. Ora sono pronto a risorgere.

ma volevo tranquillizzarti. Sto meglio senza di te. Ci vorrà del tempo, lo so, però ti supererò. La musica, le parole, le cose che si raccontano, si dicono, e cose che arrivano inavvertitamente e che in qualche modo ti regalano ancora una volta un brivido lungo la schiena. Si parla d'amore in tantissime sfaccettature, e a volte è proprio di questo che hai bisogno di notte, mentre viaggi su un treno fantastico, mentre stai nel tuo scompartimento lì un po' in disparte. La musica c'è.

Forse a volte non si chiede troppo. A volte apri la tua mente, apri le tue braccia. In un abbraccio profondo. Abbracciami.

Voglio sapere. The only joy that I have ever known. Voglio sapere. Girl, the chi te l'ha detto che stavo lasciando andare tutto?

Non ci sarà mai un addio, un arrivederci, un allontanarmi da te. Non ti tratterò mai male, perché non ti voglio mai vedere triste. Ho giurato di condividere la tua gioia e il tuo dolore. E adesso lo giuro di nuovo e lo giuro ancora. Tantissime storie, tantissimi momenti, attimi vissuti dentro un treno che viaggia, che corre, un cuore che batte. Di tanto in tanto il treno rallenta, si ferma e poi riparte.

e soprattutto una questione di rispetto per te è immenso. Sei senza età, senza tempo, pizzo e finestra, sei bellezza ed eleganza, sei una rapsodia.

Una commedia, sei una sinfonia, un gioco, sei qualsiasi cosa, sei il mio cuore, sei la mia anima, sei la mia amante, la mia migliore amica, sei la mia anima. Sono le cose che devono arrivare per forza quando si sta viaggiando e si sta bene. Quando ci si ritaglia il posto, un piccolo angolino di paradiso e si sta insieme.

non importa. Non importa. Troverò qualcuno, qualcuna come te. Auguro solo il meglio anche a te. Non dimenticarmi, ti prego. Ricordo che dicevi a volte è dura l'amore, ma a volte invece fa male.

Speravo che vedendo la mia faccia ti saresti ricordata che per me non è finita. Anche il sussultare tra un binario e l'altro ci fa capire che stiamo per entrare in stazione, capolinea. Il momento è sempre un po' duro perché vuol dire che la mezzanotte è vicina, sono vicini i saluti e sono vicini anche i ringraziamenti a tutte le radio collegate in interconnessione. Ringraziamo anche la 47esima radio che si è collegata, Radio Abano Village. Ne ha saluto il mio amico Claude, il mio amico Max, e auguri anche a loro per la nuova esperienza, per la nuova radio che hanno messo in piedi. Un abbraccio a tutti voi, vi ringrazio anche per le serate a venire nel replay di tante tante radio. Un abbraccio dall'invisibile Paolo Spagnolo, perché solamente questo è Night Train. Ciao.

0: momenti indimenticabili.
1: Emozione. Notte.
0: Tutte le notti. Dopo la mezzanotte.
2: Dopo
1: la mezzanotte.

0: emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Para mí.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.